0: dimostrando veramente delle skills importanti per quanto riguarda le esibizioni live. Io lo dico sempre perché qui a Radiolina vengono tantissimi artisti a presentarsi, a provare anche l'emozione di essere qui per la prima volta in radio. È una cosa bella che trasmetti tu, è proprio la voglia di comunicare facendo e cercando anche di dare il massimo in ogni situazione. Questo vorrei che anche tutti gli artisti che vengono a trovarci e che verranno vedessero questa puntata, appunto per avere anche quella carica in più che ci sta. Allora, Nicola, facciamo un giochino che io faccio di solito con tutti, ovvero il giochino delle tre buste, che non sono tre buste piene di quello che pensi, ma sono tre buste con tre nomi. Tre nomi che sono tre collaborazioni della vita. In questo caso puoi davvero sognare tanto, nel senso che puoi anche riesumarli se vuoi. Quindi ti do tre collaborazioni. Una la lasciamo lontano, fuori dall'Europa, oltreoceano. Una la lasciamo in Europa, in Italia, via dicendo. E una la lasciamo in Sardegna. Partiamo da lontano. Con chi sogna a supina di collaborare?
1: Partendo deve da... essere, almeno questo deve essere in vita?
0: No, io ti ho detto che puoi sognare, okay. Quindi puoi fare quello che vuoi. Siccome qui ne hai portato tre che non ci sono più, magari uno di questi difficile.
1: Li riassumerei tutti e tre, quindi provo a pensare un altro artista con il quale mi piacerebbe. Ti direi Wiz Khalifa.
0: Wiz Khalifa, dai, Wiz Khalifa.
1: Perché okay. È uno di quella di quell'altra generazione che sì, magari sì, ho conosciuto, che mi ha lasciato qualcosa.
0: Quella te la sei vissuta di più, vero?
1: Mi ha vissuta bene, mi ha lasciato qualcosa, quindi ringrazio okay. anche lui e sarebbe bello.
0: Torniamo invece in Italia o in Europa?
1: Torniamo in Italia. In Italia ci sono tanti artisti validi. Posso dirti in Italia, quindi qualsiasi regione, qualsiasi...
0: Sì.
1: Allora, in Italia ti dico un giovane.
0: Sì.
1: Ti dico Pachi.
0: Pachi, ok, Pachi, grande.
1: Perché
0: Pachi, in particolare, sì, è un...
1: Ce ne sono tanti, davvero, fortissimi, però... Penso di avere qualcosa in comune.
0: Bene.
1: Piace quello che
0: porteremo che questo messaggio al buon Pachi. Mentre restiamo nella nostra bella isola, ci sono tantissimi artisti giovani, emergenti, che stanno crescendo e che si stanno distinguendo. In questo caso, con chi ti piacerebbe collaborare?
1: Nell'isola. Vabbè, nell'isola. La persona con la quale collaborerei per sempre Nox.
0: Nox, tuo fratello.
1: Quindi Marco, quindi se stai ascoltando,
0: grandissimo,
1: preparati.
0: Grandissimo. Bel messaggio questo che stai mandando, assolutamente. Allora, ci ascoltiamo un'altra delle tue tracce, della tua playlist, in questo caso un altro artista immortale che io adoro. Di chi stiamo parlando? Presentaci il brano.
1: Stiamo parlando di Nipsey. Di Nipsey Hussle, che per me è un'altra colonna portante per quello che ha trasmesso in relativamente poco tempo.
0: Esatto, ce l'hanno portato via troppo presto, ecco, diciamo così.
1: Victory Lap, penso che Nipsey mi abbia ispirato per tutto il progetto, mi abbia sempre ispirato, perché è una corsa continua.
0: E noi ce l'ascoltiamo.
1: Victory Lap.

0: la prove.
1: Nipsey Hussle su Radiolina con Victory Lap. Questi pezzi, tra l'altro, è un po' difficile trovarli in radio, quindi Sala Prove offre anche questo plus, che è quello di presentarci e dare sfogo libero a quelle che sono anche a quelli che sono i gusti, le ispirazioni degli artisti. Quindi grazie per aver portato questo pezzo fantastico qui in radio. Allora, parlando invece di quelli che sono gli appuntamenti magari live, da poco hai avuto un bel appuntamento live qui a Cagliari, che è stato al Fabric. È sempre importante suonare per la propria gente, nella propria città. C'è qualcosa che dobbiamo aspettarci per quest'anno? Hai già qualcosa in programma?
2: Devo essere sincero, in programma ora come ora, purtroppo no.
1: Ok, al momento no.
2: Ci stiamo lavorando.
1: Perfetto, quindi per chi volesse magari contattarti, anche per quanto riguarda le esibizioni live, i vari festival, dove ti possono trovare o a chi devono scrivere, puoi dare qualche indirizzo?
2: Ci potete trovare sicuramente sui social, quindi su Instagram, tramite mail, però maggiormente su Instagram possiamo, sì, i contatti sono quelli.
1: Ok, quindi andate a cercare le varie pagine social, Assopinna, ti trovano come proprio Assopinna,
2: sì.
1: Quindi contattate tranquillamente nei DM se volete ospitarlo in trasmissione. Ci sono tante i festival estivi, io spingo veramente forte per dare lo spazio a tutti gli artisti emergenti, perché è bello sì avere il festival con l'artista magari guest che arriva fuori dalla Sardegna, magari conosciuto più degli artisti sardi, però dobbiamo sempre ricordarci, soprattutto gli organizzatori, i promoter che organizzano queste manifestazioni, che è importantissimo valorizzare il talento isolano, e questo non mi stancherò mai di dirlo, finché avrò voce lo dirò. Siamo pronti per ascoltare un altro brano tratto da Prevision, che si chiama Stessa Fame. Oggi ai microfoni di Radiolina con Assopinna.

fare addorso. Non ci metto nemmeno un minuto scarso a capire se sei buono a farlo. Sopra il palco ti viene un affanno, quindi è meglio se rimani calmo. Il piatto non è caldo ma prelibato, vado veloce e vi ho seminato.

0: sbranarmi il mondo.
1: Sala prove.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina. Radiolina.
1: Sala prove.
3: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se anche voi volete partecipare alla nostra trasmissione, vi spiego come fare. Inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram o scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia e magari un link a qualche video di vostra esibizione live. E magari mandateci anche qualche link ai vostri lavori già pubblicati, editi su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma fatevi conoscere, fatevi sentire, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi magari ospitarvi in trasmissione. Vi ricordo che poi questa è la settimana anche di Arregini Music Festival, quindi per tutte le iscrizioni ci sarà la possibilità di partecipare a questo festival dedicato alla musica sarda per tutti i generi musicali. Trovate tutte quante le descrizioni nei vari social e nei canali ufficiali di Arregini Festival, quindi chi volesse partecipare, anche questa è un'ottima iniziativa e un'ottima possibilità per tutti gli artisti sardi. Oggi in questo nuovo appuntamento di Sala Prove sono qui con Nicola Pinna in arte, Asso Pinna, che ci sta raccontando un po' della sua vita artistica, delle sue passioni e di quello che fai per questo genere. Non ti ho chiesto ancora quali sono i progetti futuri. C'è qualcosa a cui stai lavorando che magari possiamo spoilerare, possiamo anticipare?
4: Sì, Fabio, sicuramente non si smette mai di lavorare, quindi sì, sto lavorando e c'è una roba in arrivo. Calda,
3: ok.
4: Che non si discosta molto, perché in realtà Prevision nasce in un secondo momento. In realtà la prima cosa che nasce è il lavoro a questo, che non è ancora uscito.
3: Ok.
4: Prevision, diciamo che è stato un trampolino, quindi sì, non si discosta neanche molto dal titolo. Non voglio spoilerare tanto, però Prevision, siamo nel presente, il futuro ve lo diremo
3: tra poco. Noi facciamo così, leghiamo un fazzoletto e ci rivediamo sicuramente appena uscirà il prossimo lavoro, perché chiaramente lo spazio qui, la porta è sempre aperta. Abbiamo tempo per ascoltare un'altra delle tue scelte musicali di un artista come lo posso definire? Cioè,
4: controverso.
3: In inglese lo definiamo Macu Furioso. Così facciamo.
4: Sì, sì.
3: Stiamo parlando di.
4: Ho detto bene. Stiamo parlando di Kanye West. Che.
3: Ne tira fuori una dopo l'altra.
4: Magari
3: o lo ami o lo odi, tra l'altro.
4: Sì, poi io ho comunque consigliato, tra virgolette, un brano del 2004. Il brano è Family Business.
3: Ok.
4: Perché a me in quegli anni lì, con The College Dropout, con quella roba lì, cioè continua ad ascoltarmelo ancora quanti anni dopo?
3: Beh, sì,
4: 12 anni dopo.
3: È stato un album incredibile di innovazione. Che l'hanno anche geniale. Di Stronger, giusto? Forse
4: è uscito dopo. È stato geniale, penso. Dal 2004. Poi certo, le ultime mosse magari sono un po' discutibili, però Kanye West musicalmente, artisticamente, penso che mi abbia ispirato molto, quindi lo ringrazio. Grazie Kanye.

0: prove.
1: Family Business su Radiolina, Kenny West in questa nuova puntata di Sala Prove. Io ringrazio tantissimo Asso Pinna, alias Nicola Pinna, per essere venuto qua a Radiolina e averci portato quella che è la sua arte, la sua musica, la sua esperienza e anche la sua bravura in scrittura, in live, insomma, complimenti.
2: Grazie,
1: grandi, grandi, grandi.
2: Grazie Radiolina, grazie per l'opportunità, davvero.
1: Io sono davvero felice di averti qua in trasmissione oggi. Però chiaramente non ti faccio andare via perché abbiamo tempo di fare un altro brano live. In questo caso ci hai portato uno spoiler, un inedito.
2: Sì.
1: Farà parte di quel progettino che mi hai raccontato oppure è una cosa che hai fatto?
2: Chi lo sa?
1: Non si sa.
2: Chi lo sa? Io vedi anche per i titoli, che prima mi hai chiesto il titolo.
1: Esatto.
2: Magari se non è ancora registrato, se non l'ho ancora ascoltato bene, magari il titolo neanche lo so.
1: Ok.
2: Qual è? Cioè non so neanche se magari farà parte di questo progetto o di un altro, però sicuramente sarà fuori.
1: Bene, bene, bene, bene. Sarà allora fuori. Ora ci ascoltiamo appunto questo spoiler che siamo senza titolo, quindi
2: un inedito
1: di Asso Pinna. Grazie ancora Nicola.
2: Grazie Fabio, grazie a voi. Grazie
1: e noi ci rivediamo e ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui su Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala prove.
2: Bella Ruido. Bella Radiolina. GG. Asso Pinna. Tu lo sai.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 2 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
4: Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 6 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
15: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
16: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo è il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi di maggiore successo dei D'Azenda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Berdas.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.

Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa preghiera di pace la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
6: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
7: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este jogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranaviere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che renarrele.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Gli algheresi Kalik sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Sono le 7:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
5: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro, si intitola Coros.

0: Toros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sono le 7:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: PAN, sardi come voi.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
12: Prima che il vento si porti via tutto.
11: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
12: Respira questa libertà.
11: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
15: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
17: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
19: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas, che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica la

0: MIBUniversity.com. MIBUniversity, il tuo futuro cresce mentre lavori. MIBUniversity, we create value.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
2: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: si è aperto in un arioso ballo questa Nannè du Meu, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
4: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5 nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
5: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
4: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni con ferite e politraumi l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
5: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
4: Lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
10: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
21: Non riesco a capire, sono persone.
22: No.
16: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
21: Cosa vuoi fare?
22: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
24: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
25: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
26: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
27: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Ma sentite, avete il ritmo di Sardegna al Teatro Festival?
5: Otana!
6: Orani, orune, ortueni!
5: Arrizzo!
4: Bau, ladu!
6: Albagiarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Urlare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con... i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
14: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
9: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continuerà ad interessare la Sardegna anche per la giornata di domenica, con ampie schiarite e spazi soleggiati. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali della regione. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, con minime tropicali. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 9:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
1: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5 nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
2: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
1: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
2: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
1: Lo sport con il calcio, Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima, secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 €. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
6: Radiolinea presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Mignon.
11: carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi.
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
17: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
19: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
20: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
19: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
23: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99 €, in tantissimi colori e fantasie.
22: Solo questo modello?
23: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
24: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
25: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
26: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
27: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas, zona aeroporto, o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
28: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 €, subito per te un telo mare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
29: Ardis, buono anche nel prezzo.
30: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
7: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
8: Ardis, buono anche nel prezzo.

0: Sono le 9:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
10: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro. Sì!

0: dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti,

0: e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai? L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continuerà ad interessare la Sardegna anche per la giornata di domenica, con ampie schiarite e spazi soleggiati. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali della regione. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, con minime tropicali. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
3: Nuove tensioni a Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che le forze statunitensi hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. Il ministero degli esteri iraniano ha affermato che gli attacchi americani violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
4: Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: Una donna 51enne di origini americane è stata uccisa con un cuscino dal compagno in una casa in mezzo al bosco sulle alture di Sanremo. L'uomo Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, ieri è andato dai carabinieri per costituirsi. Se non l'avesse fatto, il femminicidio sarebbe stato scoperto molte ore dopo, visto che la casa si trova in una zona particolarmente impervia.
4: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi a coltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita.
3: Lo sport con il calcio, Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima, secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21 Sudafrica-Canada.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del porto.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, Fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
11: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato, oppure vieni a trovarci!

0: Latina Story. Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radio Lina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
1: Radio Lina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
5: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
15: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
16: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
17: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
18: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Marina Story. Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
1: Prima che il vento si porti via tutto.
0: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
1: Respira questa libertà.
0: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta.

0: compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
1: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano continuerà ad interessare la Sardegna anche per la giornata di domenica, con ampie schiarite e spazi soleggiati. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali della regione. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, con minime tropicali. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
3: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
4: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
3: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche nel nostro paese, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata e anche il maltempo.
4: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui sul posto, hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: Lo sport, con l'ottava prova del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena in Austria sul circuito di Spielberg, si prospetta una gara aperta ad ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle 15, in pole position ci sarà la Mercedes di George Russell. Il pilota britannico ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, riuscendo a completare con grande lucidità il proprio giro nonostante la presenza della bandiera gialla per l'incidente di Max Verstappen. Kimi Antonelli, leader del campionato, partirà dalla seconda fila.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Se lavori già, Sardegna. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibbyuniversity.com. Mibby University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University, we create value.
13: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
11: Ogni mattina Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 12:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Un saluto dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
4: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
5: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
4: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
5: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
4: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Calaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
0: Buongiorno, bentornati da Luca Neri. In apertura la cronaca con la tragedia nel cantiere edile di via Gramsci a Olbia. Aperta una doppia indagine dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dello Spresal sulla morte di Renato Mariotti, l'impresario di 68 anni che stava realizzando il palazzo caduto da un ponteggio che circonda l'edificio di 10 piani. Avrebbe perso l'equilibrio precipitando ad un'altezza di 20 metri. Una risposta potrebbe arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che ha anche ordinato il sequestro del cantiere. La Sardegna nella morsa del grande caldo, lo fa sapere la Protezione Civile Regionale, che ha emesso un avviso di allerta per alte temperature che sarà valido a partire da mezzogiorno fino alle 18 di lunedì. Qualche grado in meno è atteso tra giovedì e venerdì. Turismo da record in Sardegna, mese di giugno da più 4% nell'isola, in linea con le previsioni. Grande contributo anche dal nuovo volo Olbia-New York, che ha portato in poco più di un mese 4.000 stranieri. Incendio devasta azienda agricola Gonnos Fanadica e danni per 2 milioni di euro. Una gara di solidarietà in paese. In 24 ore raccolti 4.000 euro. In 30.000 Cagliari per il Sardegna Pride, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+. Il presidente del Consiglio regionale Comandini: il Pride passa all'omofobia no. In queste ore, questo suo intervento, commenti vergognosi in rete. La normalità continua a essere la discriminazione. Stop ai medici gettonisti nei pronto soccorso sardi dal 30 giugno. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. In chiusura c'è lo sport, visite mediche per Alessandro Romano e il secondo acquisto del Cagliari dopo l'inglese Demi Akarakiri. Domani firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblù per 6 stagioni. Ora si pensa al ritorno di Oristanio, mentre c'è ancora distanza tra Atalanta e Sardi per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
10: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
13: Sa Radio Lina. I sonus dessa terra nostra.
14: I Talinos arrivano da Ottana. Si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali. Eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radio Lina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
2: Radio Lina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Ma che ti davanti che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
5: Oh, Tana! Orani, Orune, Ortueni! Arrizzo!
4: Baulladu!
5: Albagiarra!
6: Sene Stene!
4: 37 spettacoli!
6: 13 compagnie!
5: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
6: Piangere!
5: Allettare!
4: Urlare!
6: Cantare!
5: Recitare!
4: Con... i Barbarici
7: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
9: Dove vai?
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masara.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignus a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

e non resesso più de tanto a ti comprendere. Finza silamus a tenanti, cus

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Sono le 12 e 28 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
15: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
16: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
17: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
18: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ichnos nel 1997.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
7: Dove vai?
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
11: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: Fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Sono le 13:06. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13, in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
2: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
2: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
3: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
2: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Calaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
6: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: de sa terra nostra.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo l'Antias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, Inur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
6: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
7: PAN, sardi come voi.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
10: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
12: Vieni a scoprirla da Autovam.
13: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: San Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
18: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 CL 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villacidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz.

jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi Gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Sarà Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nonostante la firma del memorandum Iran-USA seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiko, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
6: Il conflitto russo-ucraino, le truppe di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Kiev, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slaviansk sul Kuban, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale.
5: Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
6: Tensione a Napoli dopo che 3 cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. L'intervento delle forze dell'ordine per identificarli ha però fatto degenerare la situazione. I 3 avrebbero posto resistenza aggredendo gli agenti. 4 poliziotti sono rimasti feriti e i 3 ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
5: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli dell'AFP basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
6: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i 16esimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21 Sudafrica, Canada.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura la cronaca con la tragedia nel cantiere edile di via Gramsci a Olbia. Aperta una doppia indagine dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dello Spresal sulla morte di Renato Mariotti, l'impresario di 68 anni che stava realizzando il palazzo caduto da un ponteggio che circonda l'edificio di 10 piani. Avrebbe perso l'equilibrio precipitando ad un'altezza di 20 metri. Una risposta potrebbe arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che ha anche ordinato il sequestro del cantiere. La Sardegna nella morsa del grande caldo, lo fa sapere la Protezione Civile Regionale, che ha emesso un avviso di allerta per alte temperature che sarà valido a partire da mezzogiorno fino alle 18 di lunedì. Qualche grado in meno è atteso tra giovedì e venerdì. Turismo da record in Sardegna, mese di giugno da più 4% nell'isola, in linea con le previsioni. Grande contributo anche dal nuovo volo Olbia New York, che ha portato in poco più di un mese 4.000 stranieri. Incendio devasta azienda agricola Gonos Fanadica e danni per 2 milioni di euro. Una gara di solidarietà in paese. In 24 ore raccolti 4.000 euro. In 30.000 Cagliari per il Sardegna Pride, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+. Il presidente del Consiglio regionale Comandini: il Pride passa all'omofobia no. In queste ore, questo suo intervento, commenti vergognosi in rete. La normalità continua a essere la discriminazione. Stop ai medici gettonisti nei pronto soccorso sardi dal 30 giugno. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. In chiusura c'è lo sport, visite mediche per Alessandro Romano e il secondo acquisto del Cagliari dopo l'inglese Demi Akarakiri. Domani firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblù per 6 stagioni. Ora si pensa al ritorno di Oristanio, mentre c'è ancora distanza tra Atalanta e Sardi per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
10: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
13: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
14: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
16: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
17: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
18: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai? L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
5: Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
9: Dove vai?
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: L'anticiclone africano continuerà ad interessare la Sardegna anche per la giornata di domenica, con ampie schiarite e spazi soleggiati. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, soprattutto sui settori occidentali della regione. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte con minime tropicali. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 15 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
2: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, una 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
2: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardelli e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buongiorno, bentornati da Luca Neri. In apertura la cronaca con la tragedia nel cantiere edile di via Gramsci a Olbia. Aperta una doppia indagine dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dello Spresal sulla morte di Renato Mariotti, l'impresario di 68 anni che stava realizzando il palazzo caduto da un ponteggio che circonda l'edificio di 10 piani. Avrebbe perso l'equilibrio precipitando ad un'altezza di 20 metri. Una risposta potrebbe arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che ha anche ordinato il sequestro del cantiere. La Sardegna nella morsa del grande caldo, lo fa sapere la Protezione Civile Regionale, che ha emesso un avviso di allerta per alte temperature che sarà valido a partire da mezzogiorno fino alle 18 di lunedì. Qualche grado in meno è atteso tra giovedì e venerdì. Turismo da record in Sardegna, mese di giugno da più 4% nell'isola, in linea con le previsioni. Grande contributo anche dal nuovo volo Olbia New York, che ha portato in poco più di un mese 4.000 stranieri. Incendio devasta azienda agricola Gonos Fanadica e danni per 2 milioni di euro. Una gara di solidarietà in paese. In 24 ore raccolti 4.000 euro. In 30.000 Cagliari per il Sardegna Pride, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+. Il presidente del Consiglio regionale Comandini, il Pride passa all'omofobia no. In queste ore, questo suo intervento, commenti vergognosi in rete. La normalità continua a essere la discriminazione. Stop ai medici gettonisti nei pronto soccorso sardi dal 30 giugno. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. In chiusura c'è lo sport, visite mediche per Alessandro Romano e il secondo acquisto del Cagliari dopo l'inglese Demi Akarakiri. Domani firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblù per 6 stagioni. Ora si pensa al ritorno di Oristanio, mentre c'è ancora distanza tra Atalanta e Sardi per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
12: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere.
1: Radiolina vi aspetta al FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino aeroporto.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
7: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
11: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
13: Maci.

0: Buongiorno e buona domenica, prima edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Riprendono a soffiare da Itti venti di rivolta contro la speculazione energetica. Monte un tour sull'urlo dei comitati. Difendiamo la Sardegna dallo sfregio ambientale. I mali della sanità sarda, cercasi medici disperatamente. Scadono martedì i contratti dei gettonisti. Nessuna proroga possibile. A rischio soprattutto i pronto soccorso. Ultima domenica di un giugno torrido, clima rovente, allerta fino a domani sera per alte temperature, picchi previsti anche oltre i 40 gradi, solo i primi di luglio, una tregua. Chuck si gira a Giave, il paese coinvolto nelle riprese di un film internazionale sull'emigrazione in Svizzera e sui bambini che dovevano restare invisibili per consentire ai genitori di lavorare. Sant'Antioco celebra la storica Uno di Volley, conquistata 30 anni fa. Grande festa con gli eroi di quell'Olimpia, già nel mito per un'impresa che resterà straordinaria. In apertura del nostro telegiornale la ripartenza della mobilitazione dei comitati contro la speculazione energetica che riparte da Ittiri, dove siamo in collegamento con Giampaolo Cucuru, che vedo pronto alle mie spalle per raccontarci la mobilitazione. Giampaolo.
1: Buongiorno da Ittiri, parte la mobilitazione contro la speculazione energetica che riguarda, interessa un parco eolico, si parla di 10 impianti con torri alte più di 200 metri nel Monte Unturzu, nel Monte dell'Avoltoio, e ovviamente è una contestazione che ha radunato oggi decine di movimenti, di comitati provenienti da tutta la Sardegna. Sentite alle mie spalle procura del moderare, inno di battaglia, ovviamente la protesta si alza e interesserà altre zone della Sardegna. Ascoltiamo i contributi che abbiamo registrato prima e poi in linea allo studio.
2: Questo è un luogo simbolo insieme a Saccargia, perché è inaccettabile che un insediamento industriale possa occupare degli avamposti naturali archeologici di questo pregio. Questo è solo il punto di partenza che vuole rappresentare tutto ciò che noi in Sardegna stiamo contrastando. Abbiamo aree di accelerazione in Sardegna per raggiungere l'obiettivo europeo e superarlo, ed è inaccettabile che si vadano ad occupare degli avamposti naturali così strategici dal punto di vista anche economico, identitario, culturale per queste terre, che vengono oltraggiate da una fase di industrializzazione che non avrà fine, perché questa è solo la prima fase.
3: Questo modello di diffusione è totalmente incompatibile sia con la terraferma sia con le nostre coste. Devono rinunciare a trasformare la Sardegna in una piattaforma energetica per il centro-nord energivoro, e devono darci la possibilità di pianificare autonomamente una nostra transizione democratica.
4: Non accettiamo queste prepotenze. Il popolo sardo rivuole la sua terra, la vuole libera e autodeterminata. E quindi con questo messaggio di pace e d'amore vogliamo dire no alle speculazioni e alla distruzione della storia e della cultura della nostra antica terra.
5: A noi piace una transizione energetica nell'interesse dei sardi e fatta bene, non una sorta di neocolonizzazione nell'interesse delle multinazionali. Con la manifestazione di oggi viene rilanciata una mobilitazione importantissima nella storia della Sardegna, che è quella contro la speculazione energetica. Quello di Monte Unturzu è uno dei tantissimi casi di violenza coloniale che viene realizzata ai nostri danni. Da oggi rinasce una lotta che va avanti dal 2021, che non si è mai fermata. Questa battaglia deve essere vinta nell'interesse dei sardi e nell'interesse di chi verrà domani.
0: Grazie a Giampaolo Cucuro. Adesso la cronaca con la tragedia nel cantiere edile di via Gramsci a Olbia. Aperta una doppia indagine dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dello Spresal sulla morte di Renato Mariotti, l'impresario di 68 anni che stava realizzando il palazzo caduto da un ponteggio che circonda l'edificio di 10 piani. Mariotti, che era anche il direttore del cantiere, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di 20 metri, forse a causa di una scivolata o forse dopo aver accusato un malore. Una risposta potrebbe arrivare dall'autopsia sul corpo della vittima, disposta dal magistrato titolare del fascicolo che ha anche ordinato il sequestro del cantiere, dove si stanno valutando attentamente le condizioni e i dispositivi di sicurezza. Voltiamo pagina con lo stop ai medici gettonisti nei pronto soccorso sardi già da fine mese, perché dal 1 luglio la regione dovrà coprire turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Ce ne parla Mario Tasca.
6: Per la Sardegna la scadenza del 30 giugno è un passaggio obbligato. La normativa nazionale impone il superamento dei contratti con le società esterne dei medici gettonisti e non consente altre proroghe. Dal 1 luglio la regione dovrà sostituire quel sistema con concorsi, albo regionale, incarichi diretti e prestazioni aggiuntive. Un cambio che dovrà compensare un sistema molto oneroso. Secondo il monitoraggio ANAC, il ricorso ai gettonisti nel biennio 2024-2025 è costato alla Sardegna quasi 329 milioni di euro, ossia più di Lombardia e Piemonte. Le alternative ci sono, ma ora devono diventare turni di lavoro reali. Il concorso Ares per 44 medici di emergenza urgenza, bandito a novembre e chiuso a marzo, ha visto 49 candidati ammessi alle prove, ma i vincitori utilizzabili da subito sono solo 7 specialisti. Poi c'è l'albo unico regionale, l'elenco aperto dei medici disponibili a coprire turni in libera professione nei pronto soccorso. Alla prima scadenza del 22 giugno sono arrivate 79 domande, di cui 10 specialisti, 25 specializzandi, 42 laureati e 2 medici in pensione. In questo canale possono entrare anche alcuni professionisti finora impiegati come gettonisti, ma senza più l'intermediazione delle società. La vera prova sarà nei pronto soccorso periferici, con le ferie estive, le notti e i codici minori. Il rischio non è solo la chiusura dei servizi, ma una rete più rigida, con meno margini, più attese e maggiore pressione sui medici strutturati.
0: Clima rovente in Sardegna, con temperature che tra oggi e domani toccheranno i 40 e i 41 gradi. A Sassari nasce la rete dei rifugi climatici. Massimiano Reis.
7: Giornate caldissime, clima rovente nelle aree interne e sulle coste. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per alte temperature, valido fino alle 18 di lunedì. Almeno fino alla serata di lunedì 29, si legge nella nota della Direzione Generale di Via Biasi, sono previste temperature massime diffusamente elevate, superiori ai 34 gradi, e localmente molto elevate, oltre 37, con picchi intorno a 40-41 gradi, più probabili nella piana di Ozieri, nel medio Campidano, in Marmilla e nella piana di Ottana. E per completare il quadro, su gran parte del territorio regionale le temperature minime della notte saranno superiori ai 20-22 gradi, con notti tropicali particolarmente marcate nelle principali aree urbane. Per una tregua occorre attendere i primi giorni di luglio.
8: La situazione dovrebbe cambiare a partire dall'1-2 luglio.
7: E si cerca di trovare soluzioni per contrastare la calura. A Sassari è stata istituita la rete dei rifugi climatici, un progetto del comune che ha individuato i 22 ripari tra centro e periferie dalle ondate di calore sempre più frequenti. Sono 6 parchi, 8 giardini, 4 biblioteche, più altri spazi cittadini alberati.
0: E ieri a Cagliari è stata la grande giornata del Sardegna Pride 2026. Il bilancio nel servizio di Maurizio Lanti.
9: La grande festa arcobaleno si è chiusa in tarda serata con la conclusione della lunga sfilata di carri e simpatizzanti per le vie del centro di Cagliari. Forse non erano i 40.000 annunciati, ma l'annuale appuntamento contro le discriminazioni alla fine ha comunque trascinato per le vie del capoluogo migliaia e migliaia di manifestanti. E il messaggio ha attraversato la città, portando con sé quella forza del disordine, il motto dell'edizione 2026 del Sardegna Pride, che ha raccolto la simpatia e l'adesione di moltissime persone, compresa quella del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che invita a non mollare la presa.
10: Bisogna abbassare mai la guardia, bisogna sempre essere presenti per difendere i diritti e contro le discriminazioni di ogni genere. E bene ha fatto Cagliari, la Sardegna, in questa straordinaria giornata, dove non vediamo soltanto i ragazzi e le ragazze, ma vediamo intere famiglie con i bellissimi colori dell'arcobaleno, e che rappresentano soltanto pace, amore e voglia di volersi bene. Questa è la parola che deve partire da questa piazza.
9: Spesso in molti sono costretti a nascondersi. A queste persone l'invito a farsi avanti, a farsi sostenere dalla grande e solidale rete che ruota intorno a Sardegna Pride.
11: E chi si nasconde vuol dire che ha i motivi per farlo. Noi abbiamo una rete di supporto che non soltanto l'associazione Arche, ma penso al MOS e tutte le altre associazioni che fanno parte del coordinamento, che hanno spazi di ascolto e accoglienza. E ci sono anche tante realtà, l'ordine degli psicologi e delle psicologhe, e assistenti sociali. Esiste una rete che si sta muovendo per l'inclusione. Venite a trovarci.
0: E vi ricordiamo l'appuntamento con il TG Innovazione alle 14.30 dopo il TG, con il recente intervento a Cagliari del ministro Pichetto Fratin, che ha riacceso appunto il dibattito sul nucleare nell'isola. Ne parleremo appunto nell'ultima puntata del TG Innovazione a cura di Stefano Birocchi. Sono le 13.09 minuti.

0: Con la sua sabbia dorata e l'acqua turchese, questa piccola spiaggia è una vera e propria gemma incastonata nel cuore della cittadina, il luogo ideale per concedersi una pausa rinfrescante tra una visita e l'altra al centro storico, facilmente raggiungibile a piedi.
1: Troverete il servizio anche per il noleggio dei lettini ed ombrelloni. Siamo aperti dalla mattina fino alla sera, facciamo servizio di colazione, di pranzo, con anche antipastini e primi piatti di mare.
2: E vengo da Reggio Emilia, siamo qui in visita sulla Sardegna e abbiamo stamattina visitato il borgo qui di Castelsardo. Poi ci apprestiamo a fare un bagno qui alla marina, molto bello il posto, merita, siamo scesi proprio perché dall'alto del castello abbiamo visto questo scorcio.
3: Sono del Portogallo.
0: Mi piace molto la spiaggia, il sole, il mare, insomma mi piace tantissimo Castelsardo, così come il cibo, le persone. Mi piace veramente tanto stare qua. Un arenile ben attrezzato e accessibile a tutti.
4: La spiaggia sì, è bellissima perché questo è un salottino per noi.
5: Perché è un paradiso qua. Tutta circondata dagli alberghi e il mare meraviglioso, stupendo.
6: Vieno dal Brasile e cosa che mi piace in più è l'acqua. Acqua azzurro e la gente. E questo che mi piace di qua. Il sole, tutti i giorni.
7: Io sono dalla Germania, di regione di Stoccarda, e siamo qui in vacanza e abbiamo scelto Castelsardo come città perché è proprio carina, l'acqua bellissima e ci troviamo benissimo.
8: Andiamo adesso a Giave, dove si gira un film internazionale sul tema dell'emigrazione in Svizzera e sui bambini nascosti. Ce ne parla Graziano Cano.
9: Interpreto Gavino, che è questo padre di famiglia che va a lavorare in Svizzera come tanti italiani facevano negli anni passati. Ha questo figlio di nome Luigi, lavora in Svizzera e torna in Sardegna col sogno di costruirsi una casa per starci con la sua famiglia.
10: Al dolore dall'aver lasciato la propria terra spesso si aggiungeva quello di dover rinunciare ai propri figli. In Svizzera, dove nel secondo dopoguerra emigrarono 2 milioni di italiani, compresi tantissimi sardi, era vietato ai lavoratori stagionali portare i figli, ma c'era chi sfidava il divieto. Così i bambini vivevano nascosti in casa, senza scuola, senza poter uscire, giocare o farsi sentire dai vicini. Una storia dimenticata sulla quale ruota il film in fase di realizzazione in questi giorni a Giave, con un paese diventato un grande set.
11: Marta è una donna semplice che ama la vita familiare, ama suo marito, ama suo figlio, ama i suoi genitori. Ad un certo punto però il marito appunto si trasferisce in Svizzera per lavorare e cambia tutto.
10: 60 attori professionisti, 300 comparse, grande fermento tra le attività del paese.
12: Ho subito percepito che questo evento poteva essere un valore aggiunto per il nostro territorio, appunto perché coinvolgere tante persone, soprattutto i nostri concittadini, è stato un qualcosa di positivo anche per le attività.
11: Sono contenta che questa produzione abbia dato al nostro paese innanzitutto un grande risalto e poi anche un fattore economico, perché comunque sia le produzioni cinematografiche oggi creano tanto lavoro, fanno girare l'economia. Ecco.
8: Voltiamo pagina, andiamo a Oristano, dove il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al regolamento. Ci sarà più spazio per i Deor. Sentiamo Marco Lai.
13: A Oristano la battaglia sui Deor conosce un nuovo capitolo. Il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha varato le modifiche al regolamento approvato lo scorso settembre, rispetto al quale erano emerse nuove necessità.
14: Dalla sua prima applicazione avvenuta appunto a partire dal mese di aprile sono nate delle esigenze portate avanti sia dagli esercenti che dai cittadini che appunto volevano avere a disposizione maggiori metrature.
13: Fatte salve le esigenze di sicurezza e transito, le novità riguardano la metratura. Viene anche incentivato il decoro attraverso il posizionamento di fioriere.
14: Rispetto al primo regolamento c'è sempre una proporzione tra la metratura interna del locale e la metratura concedibile esterna, con però la possibilità per i locali di grandi dimensioni di ottenere fino a un massimo di 40 metri quadri per tutto l'anno, mentre il precedente testo approvato a settembre prevedeva un massimo di 30 metri quadri.
13: La vera novità pensata per sostenere l'economia locale consiste nell'incremento stagionale della metratura concedibile durante il periodo di maggiore fruizione degli spazi esterni.
14: Ci sarà la possibilità di ottenere proprio nel periodo primavera-estate, quindi dal 1 aprile al 31 ottobre, maggiori metrature fino a un massimo di 50 metri quadri.
13: In aula non sono mancate le tensioni, l'opposizione ha parlato di modifiche che vanno a vantaggio di pochi.
14: La richiesta è pervenuta da 34 operatori, portata avanti anche poi dalle associazioni di categoria

0: con le quali ci siamo confrontate, ma soprattutto anche dai cittadini.
1: Andiamo adesso a Nurri con una manifestazione tra vino, tradizioni e archeologia. Ce la racconta Fausto Ru.
2: La prima edizione di Nurri, paese di vino, è stata un successo. Tanta gente per un evento nato per valorizzare il vino del territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.
3: I vitigni crescono forti nelle nostre colline e quindi vogliamo esportare in tutto il mondo questa vocazione del territorio.
4: Questo evento è stato molto importante per il territorio, non solo per Nurri ma per tutto il circondario. Infatti abbiamo coinvolto il Sarcidano e la Barbagia di Seulo.
2: La manifestazione ha riunito circa 20 produttori locali, protagonisti di un percorso di degustazione che ha raccontato attraverso ogni calice la storia e la tradizione vitivinicola del territorio.
5: Questa manifestazione serve a coinvolgere i produttori artigianali, gli amatori, ma anche i potenziali produttori di una dimensione commerciale.
2: Nurri, paese di vino, è stato un omaggio alla terra, alle sue tradizioni, alle persone che ogni giorno le custodiscono.
6: Quale migliore occasione per creare sviluppo e creare prospettive nuove anche per ripopolare dei territori che purtroppo oggi soffrono di uno spopolamento che va necessariamente fermato.
1: Adesso lo sport, il volley, con la grande reunion dell'Olimpia Sant'Antioco che negli anni 90 compì l'impresa della scalata sino alla 1. Ce ne parla Valentina Orciu.
7: Ci sono vittorie che durano una stagione, destinate a finire negli almanacchi, e poi ce ne sono altre che resistono al tempo, custodite nei ricordi di un'intera comunità. Negli anni 90 Sant'Antioco riuscì nell'impresa di portare il nome di una piccola isola ai vertici della pallavolo italiana. Era il campionato 1993-94 e l'Olimpia conquistò una storica promozione in Serie 1, scrivendo una delle pagine più belle dello sport sardo.
8: Ogni volta che entro qui rimango un po' anche emozionato, perché sono stati momenti bellissimi della nostra vita professionista e personale.
7: Oltre 30 anni di distanza, quel gruppo, insieme ai protagonisti di una stagione indimenticabile, si è ritrovato al Pala Giacomo Cabras, ex giocatori, dirigenti e tifosi, di nuovo insieme.
9: Una emozione incredibile, già nel primo momento che stavo per atterrare del finestrino, del piccolo finestrino dell'aereo, già c'era un po' di emozione per noi, almeno per me. È un'opportunità di ritrovare e di vivere di quei momenti.
10: In 32 anni abbiamo celebrato altre cose, come ad esempio un funerale, una cosa funesta, e non c'è stata mai occasione per poterci ritrovare veramente tutti, quindi perché non farlo?
1: Andiamo adesso a Baunei perché l'Ogliastra ospita il secondo round della Coppa del Mondo di e-bike. Daniele Osai.
11: Le ruote mordono la roccia, il cronometro non perdona. Baunei entra nel calendario ridato con il secondo round della Coppa del Mondo e-bike FIM. 34 km tra macchia mediterranea e strapiombi sul mare più cristallino d'Europa. Tre prove speciali che trasformano l'Ogliastra in arena di campioni.
12: La tappa di Baunei con questa manifestazione ciclistica agonistica dà l'opportunità di far vedere una parte della Sardegna sicuramente che prenderà nel cuore chi la visiterà.
11: In gara Eric Anselmo, campione del mondo in carica, il britannico Steve Holcomb e il neozelandese Hamish McDonald, insieme quasi 15 titoli mondiali.
13: Per me è un'emozione fantastica, intanto in uno scenario splendido, insomma, che parla da sé, e poi per me è una nuova avventura. Io arrivo dal ciclismo su strada che ho praticato praticamente per tutta la vita.
11: Sono davvero felice di essere qui, è la prima volta per me alla World Cup di e-bike, questo è il mio debutto su questi mezzi, ma mi alleno su bici elettriche ormai da 10 anni. A rendere possibile l'appuntamento, la Camera di Commercio di Nuoro, con Primavera nel cuore della Sardegna e il supporto della regione, una terra di centenari e di mare leggendario, scopre che può fare da campo di battaglia mondiale.
1: Bene, tutto, vi lasciamo adesso a Sardegna Verde, il nostro telegiornale torna alle 14 con una nuova edizione in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e tersi. E così anche nella giornata di lunedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto, una giornata con cieli tersi e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento sulla costa occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
11: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
12: Sono le 16 e 0 minuti.
13: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
14: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
13: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
14: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
13: Cifad, il brico 100% Sardegna.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
15: Ora ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. Lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1.500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
16: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese dove è precipitato un velivolo da turismo. Lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy, lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
15: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Presse basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
16: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
15: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura 3 aprile. Ad Assen vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, il pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
19: I want it to be free.
20: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
21: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
20: Globo Sport.
21: E intanto scopri i nuovi arrivi.
20: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
23: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
24: Per dormire, design for wellness.
25: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
26: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
27: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
28: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a teatro festival?
3: Otana!
4: Orani, orune, ortueni!
3: Arrizzo!
2: Bau, ladu!
4: Alba Giarra!
3: Sono stene!
2: 37 spettacoli!
3: 13 compagnie!
4: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
3: Piangere!
4: Allettare!
2: Urlare!
3: Cantare!
4: Recitare!
2: Con... i Barbari
5: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
6: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni la tua scelta speciale.
7: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
8: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
9: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Sara Diolina. I sono stessa terra nostra.
12: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Balentes con ospite Gavino Murgia.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
13: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
14: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
15: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
16: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Gli Yanas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru del Nonna.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
1: Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci. Dove vai?
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e tersi. E così anche nella giornata di lunedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto, una giornata con cieli tersi e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento sulla costa occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Eh

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
3: Continuano le ricerche di Shahdat Hussain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
4: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa, già pelo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
3: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
4: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record dei 41,5 gradi.
3: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina.
8: Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
12: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro, quando vuoi, restando in Italia senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University, we create value.
13: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
10: Prima che il vento si porti via tutto.
9: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
10: Respira questa libertà.
9: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
18: A tutti ben ritrovati da Mariangela Lampis da Ittiri. I venti di rivolta contro la speculazione energetica, l'urlo dei comitati che si fanno sentire. Difendiamo la Sardegna dallo sfregio ambientale. L'isola nella morsa del grande caldo, un avviso di allerta per alte temperature è stato emesso a mezzogiorno dalla Protezione Civile Regionale. Sarà valido fino alle 18 di lunedì, qualche grado in meno è atteso nelle giornate fra giovedì e venerdì. La tragedia nelle cantiere edili di via Granscia Olbia ha aperto una doppia indagine dei carabinieri e ispettori dello Spresal sulla morte di Renato Mariotti, l'impresario di 68 anni che stava realizzando un palazzo caduto da un ponteggio. Avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di 20 metri. Turismo da record in Sardegna mese di giugno, da più 4% in linea con le previsioni. Grande contributo anche dal nuovo volo Olbia New York che ha portato in poco più di un mese 4.000 vacanzieri stranieri. L'incendio devasta un'azienda agricola a Gonosfanadiga, danni per 2 milioni, gara di solidarietà in paese in 24 ore, raccolti 4.000 euro. In 30.000 Cagliari per i Sardegna Pride, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQ. Plus, il presidente del Consiglio regionale Comandini, il Pride passa, l'omofobia no. In queste ore il suo intervento, commenti vergognosi in rete, la normalità continua a essere la discriminazione. Stop ai medici gettonisti nel pronto soccorso sardi, dal 30 giugno, dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi albo unico e incarichi diretti. Visite mediche per Alessandro Romano, secondo acquisto del Cagliari dopo l'inglese Akarakiri. Domani firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblù per 6 stagioni. Ora si pensa al ritorno di Oristanio, mentre c'è ancora distanza fra Atalanta e Sardi per Gaetano. È tutto, un buon proseguimento di giornata e di domenica da Mariangela Lampis.
19: Oh no! stanno tornando le zanzare.
20: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
21: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
22: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
21: 070 22 240.
23: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
24: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
25: PAN, sardi come voi.
26: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
27: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
28: Un buon pomeriggio a tutti da parte di Ruido in questa domenica 28 giugno live dal FAS Shopping Center di Elmas. Siamo in diretta da uno dei poli commerciali più nuovi e innovativi della Sardegna. Qui non si parla solo di shopping, il FAS infatti è stato pensato come un luogo di incontro, di socialità, di esperienza tra negozi, ristorazione, eventi, spazi verdi, una vera destinazione per vivere il tempo libero in modo diverso. Per chi ama lo shopping, qui al FAS c'è davvero l'imbarazzo della scelta: moda, beauty, tecnologia, accessori e tanto altro. Tantissimi brand che conosceremo man mano che la nostra diretta andrà avanti fino alle 21. Vi ricordo che saremo seguiti chiaramente qui nella postazione, ci trovate a fianco al totem pubblicitario al centro del FAS Shopping Center. Ai piatti qui a fianco a me ci sarà il DJ set del nostro Manuel Cozzolino. Chi è all'ascolto adesso e sta arrivando al FAS Center, sappiate una cosa, anzi facciamo un piccolo spoiler: oggi Radiolina vi regala tantissimi coupon omaggio per tantissime attività che stanno all'interno appunto del FAS Shopping Center. Quindi chi sta ascoltando arriva qui e dice: vi ho sentito a Radiolina, ci saranno delle belle sorprese. Insomma, siamo qui per raccontarvi tutto e tra poco iniziamo anche a sentire tutti quanti i vari negozianti di questo bellissimo centro commerciale.

Patience, i Take That su Radiolina in questa domenica 28 giugno, live con Ruido dal FAS Shopping Center di Elmas, uno dei poli commerciali più nuovi e innovativi della Sardegna. Come dicevamo prima, tra i brand presenti qui troviamo Mango, Troni, Maison Le Monde, Legami e tantissimi altri. Avremo modo anche di sentire alcuni dei negozianti che sono all'interno di questo questa bellissima location, veramente grande, veramente tanto grande. C'è un bel fresco, c'è tanta gente che sta passando a trovarci e soprattutto ci siete voi. Dovete, qui, voi che siete all'ascolto, sappiate che qui c'è lo spoiler, tra poco Radiolina vi regalerà tantissimi omaggi, coupon dei vari negozi che sono qui all'interno del Fast Shopping Center. Siete amanti dei videogiochi? Beh, sappiate che ci sono delle sorprese veramente, veramente succulente. Noi saremo qui a raccontarvele fino alle ore 21, ma la musica di Radiolina non si ferma mai e noi andiamo avanti con Lorenzo.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
6: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
8: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Ancora un buon pomeriggio da parte di Ruido, di qui a Elmas, live dal Fast Shopping Center. Allora, qui avremo tra poco un po' di ospiti che sono passati a trovarci qui nella postazione di Radiolina, mentre Manuel Cozzolino ci allieta con il suo DJ set. Una delle cose che colpisce di più qui al FAS è la sua anima green. Infatti non è il classico centro commerciale, accanto alla galleria per esempio, con centinaia di alberi e percorsi dedicati al benessere, si può fare anche attività fisica. È un progetto che unisce chiaramente il commercio, la natura, la qualità di vita. Una decisione assolutamente moderna per questo bellissimo centro commerciale. Noi siamo qui per tenervi compagnia con la musica, e la migliore musica la trovate qua su Radiolina.

Francesca Michielin su Radiolina in questa domenica 28 di giugno, live dal Fast Shopping Center di Elmas. Allora, quasi arrivato Babbo Natale, anche se siamo ancora a giugno, qui nel nostro stand sono arrivati tantissimi regali, tantissime bustine di ogni tipo, dai giochi ai profumi, c'è praticamente di tutto. Noi vi aspettiamo qua ad Elmas, al Fast Shopping Center, perché tra poco faremo qualche giochino anche per potervi portare a casa questi simpatici omaggi gentilmente offerti da tutti i negozianti che stanno all'interno di questo bellissimo centro commerciale. Continuiamo con la musica di Radiolina, arriva Olivia Dean.

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina da parte di Ruido in questo domenica 28 giugno 2026. Attenti amici del FAS, perché tra poco si gioca e iniziamo a dare questi, a regalare questi bellissimi gadget. E partiamo proprio da una cosa che io ho adorato appena sono venuto qua, ovvero il LOG, Lot of Games, la sala giochi bellissima, super innovativa, che tra poco stanno già iniziando ad arrivare i primi concorrenti. Però prima dobbiamo salutare e ringraziare, ben trovata e benvenuta a Nadia Mombelli, direttrice del FAS Shopping Center.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, chiaramente io sono già venuto all'apertura, però rinnovo i complimenti per questa meraviglia che avete creato qui a Elmas. Direttrice, partiamo dall'inizio. Il FAS è un progetto molto ambizioso. Che idea c'è dietro questo centro e che tipo di esperienza volete offrire ai visitatori?
1: Vogliamo offrire una nuova esperienza di shopping, un centro commerciale che è un luogo di vita insieme all'area retail, quindi insieme ai negozi offriamo una bellissima zona food tour, grandi spazi da vivere, condividere e perché no, proprio per passarci la giornata.
0: Oggi lo stiamo vedendo perché comunque ci sono tantissime famiglie, ci sono giovani, c'è intrattenimento, ci sono eventi. Insomma, il tipo di pubblico che state incontrando in questi giorni, come sta reagendo qui il territorio? Ecco.
1: Il pubblico è entusiasta, anche perché oggi ci premia proprio l'architettura del nostro centro commerciale, quindi questi spazi grandi, un'area grandissima legata appunto alla zona ristoro, una grande novità. E soprattutto oggi quello che il cliente apprezza non solo la parte, diciamo, di centro commerciale, ma proprio anche la parte di eventi che stiamo facendo legati proprio al territorio.
0: A proposito di quello che abbiamo detto all'inizio, un altro punto forte è sicuramente la parte food e l'intrattenimento, come diceva. Ma ci sono le realtà come il LOG e tante altre proposte gastronomiche. Quanto costa creare un'esperienza che vada oltre lo shopping?
1: Ma noi non guardiamo il costo, noi vogliamo proprio regalare un'esperienza, quindi dare al nostro visitatore un'esperienza nuova, dinamica, insieme allo shopping trovi l'area food tour, trovi l'area divertimento, appunto come raccontavi prima LOG, che è l'area numero uno in Sardegna per quello che riguarda oggi divertimento virtuale.
0: Insomma, un'esperienza a 360 gradi, possiamo definirla così. Ci sono già i ragazzi qui che aspettano, quindi noi magari ci sentiamo tra poco per vedere un po' come sta andando e iniziare anche a liberarci di tutti questi gadget che ci avete portato. Grazie mille, Nadia Mombelli.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo qui al FAS Shopping Center.
0: A tra poco.

0: fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
1: Ardis, buono anche nel prezzo.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477.

0: Tra ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e tersi. E così anche nella giornata di lunedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola, prevarrà infatti il sole e il clima sarà asciutto, una giornata con cieli tersi e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento sulla costa occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Ancora in diretta dal Fasso Peace Center, siamo pronti per iniziare a premiare e vedere se si possono, se se lo meritano chiaramente, i primi concorrenti che si aggiudicheranno, attenzione, 7 in 5, però abbiamo in palio due tessere con un credito di 250 crediti, ovvero l'ammontare di 20 euro per il LOG, ovvero il Lot of Game, la sala giochi innovativa qui al FAS. Allora, chiaramente le domande sono ambito videogiochi, innanzitutto con chi stiamo giocando, partiamo.
1: Vega.
0: Da dove?
1: Decimo Manno.
0: Tu?
2: Niccolò.
0: Niccolò.
3: Fabio.
0: Fabio.
4: Della Liga, anche detto il fresco di zona.
0: Il fresco di zona. E poi chi abbiamo?
5: Giulia.
0: Bene, allora io vi farò due domande a testa. Chi le indovina tutti e due chiaramente si porta a casa la tesserina. Iniziamo da Vega, giusto?
5: Sì.
0: Allora, chi è il personaggio... Vabbè, questa qui è troppo facile. Cioè, non posso. Te ne faccio un'altra perché so che questa qui... Te ne faccio un'altra. Allora, quale gioco devi costruire e sopravvivere in un mondo fatto di blocchi?
1: Minecraft.
0: Velocissimo, vero? Troppo facile, vero? Ok, come si chiama la battaglia reale famosa in Epic Games?
1: Fortnite.
0: Ma le sapete tutte, raga. Ok, Giulia, chi è il personaggio principale della saga di Super Mario?
5: Mario.
0: Questa qui era servita su un piatto d'argento. Andiamo alla prossima. Qual è la console prodotta dalla Sony più famosa?
5: Gabri.
0: Attenzione, qui devono essere veloci. Attenzione, attenzione. Quindi solo una risposta per Giulia, attenzione. Te la senti di rispondere o passi?
1: Posso rispondere. PS5.
0: Abbiamo detto la PlayStation. Vabbè, PS5, PlayStation. Vabbè, te la lascio in sospeso questo, ok? Andiamo alla prossima domanda. Fabio, giusto? Fabio, bellissimo nome. Allora, in quale gioco catturi delle creature particolari?
3: Pokémon.
0: Ah, vabbè, troppo facile, raga. Troppo facile. Ok, seconda domanda per te. Allora, ricapitoliamo. Per adesso abbiamo due Vega, una Giulia. Tu ne hai dato una, che siamo così ancora. Seconda domanda per Fabio. Come si chiama il gioco in cui si guida una macchina da calcio con una palla gigante?
1: Rocket League.
0: Ah, vabbè, le sei tutte. Ok, andiamo adesso dal fresco di zona. Ok. Ci siamo, vabbè, questa è semplicissima. Saga di videogiochi famosa prodotta da Activision. Dai, allora te la rifaccio, attenzione. Come si chiama la saga di videogiochi di guerra famosa prodotta da Activision?
4: Ma non conosco neanche.
0: Ai, qualcuno lo vuole dire?
2: Call of Duty.
0: Bravo! Si aggiudica. Attenzione. Ultima domanda. Allora, in quale gioco puoi scegliere tra personaggi come Luke Skywalker e Darth Vader?
4: Star Wars.
0: Vabbè, dai, è troppo semplice questa. Allora, ricapitolando, non ho fatto ancora le domande. Mi ricordi il nome?
2: Niccolò.
0: Allora, Niccolò, qual è? Vediamo se. Se riesci a fare anche questa, ti porti anche tu a casa la tessera. Allora, qual è il videogioco dove si costruiscono case, si coltiva e si vive una vita virtuale con animali antropomorfi? Attenzione.
1: Heyday.
0: No. Va bene, allora facciamo così. Abbiamo a punteggio pieno abbiamo Fabio e Vega, giusto? Però siccome noi a Radiolina siamo buoni, le tessere ve le regaliamo a tutti, ok? Fatevi sentire. Ok, allora mi raccomando, state qui in zona. Adesso tra poco prenderemo tutti i nominativi e vi regaleremo le tessere per questo bellissimo omaggio realizzato qui al Fast Shopping Center.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Lo afferma su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature.
3: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sarà intanto a 1500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
2: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
3: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
2: L'economia, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato su massimi valori storici, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali, nel suo Annual Economic Report appena diffuso.
3: Il calcio, il Mondiale 2026, entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
6: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
7: Pan, sardi come voi.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Ancora un buon pomeriggio a tutti e a tutte da parte di Ruido Live dal FAS Shopping Center di Elmas. Bellissima giornata che sta regalando un sacco di emozioni, un sacco di gadget per tutti quanti gli ascoltatori di Radiolina e tutti i presenti che sono qui in galleria. Ci trovate di fronte al bellissimo totem, uno dei più grandi d'Italia, se non il più grande d'Italia, un totem LED wall incredibile. Tra l'altro, tra poco parleremo proprio con l'ideatore di questo totem, quindi se state con Radiolina prima riceverete i gadget e poi sentirete anche il costruttore di questa bellissima iniziativa. Continuiamo con la musica, la più forte che c'è, arriva Saif, buona domenica.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ancora ben trovati in questa domenica 28 giugno live dal FAS Shopping Center di Elmas. Oggi sono qui in compagnia, è venuto a trovarci qui nel gonfiabile di Radiolina, Renato Sanna di Publicitas. Spieghiamo, innanzitutto benvenuta a Radiolina, Renato.
1: Grazie carissimo, benvenuti a tutti in questo centro commerciale nuovo, moderno, digitalizzato e grazie di avervi qui, è un piacere e un onore per noi.
0: A noi fa tantissimo piacere conoscere e soprattutto supportare, anche perché voi siete qua in qualità di vincitori della digitalizzazione di questo bellissimo centro commerciale. Com'è nata?
1: L'idea parte da lontano. 2 anni fa ci siamo stati chiamati per partecipare a una gara d'appalto dove abbiamo sfidato colossi della digitalizzazione. E come azienda sarda per noi è un grande successo aver vinto questa gara e aver avuto l'opportunità appunto di digitalizzare tutto il centro, soprattutto con questa meravigliosa torre LEDWALL che è la più grande d'Italia.
0: Infatti quello che volevo dire è proprio questo: qui al FAS chi viene resta chiaramente colpito da questa bellissima torre che troviamo nella parte centrale, nell'ingresso centrale, quello che dà proprio verso il centro stampa e sul parcheggio, che è qualcosa di incredibile. Anche io, come la prima volta che sono entrato qui, ho detto: ma cosa è successo qui dentro? E non solo questo, perché comunque voi vi occupate anche della digitalizzazione di tutti i LED che sono qua.
1: Sì, assolutamente, abbiamo posizionato tutti in una serie di totem e di altre strutture di LEDWALL che a breve ci daranno anche i primi dati dell'affluenza del centro commerciale, che vi posso assicurare che sono pazzeschi. E questa idea della torre LEDWALL devo ringraziare per sempre la direttrice, Nadia Lombelli, che ci ha invitato a partecipare a questa gara e abbiamo avuto la possibilità di rivoluzionare il centro, perché è veramente qualcosa di meraviglioso quando uno entra qui per la prima volta.
0: È veramente il colpo d'occhio è incredibile, lo si nota poi dall'affluenza, perché comunque nonostante oggi la gente magari voleva andare al mare, qui è pieno di gente e continuano ad arrivare, tra l'altro, a scaglioni di persone, veramente tante belle famiglie, tanti bei giovani. Voi come azienda Publicitas continuerete a seguire questa bellissima iniziativa e soprattutto sono curioso di capire, ma come funziona per quanto riguarda l'affluenza? Ha detto che tra poco ci sarà una stima di quello che è successo.
1: Sì, perché ogni totem ha delle telecamere che ci dà la possibilità di dare sia la fascia, sia dirci se siamo uomini, donne o bambini, ma addirittura di darci una fascia d'età. Dunque fra un po', penso la prossima settimana, appunto usciranno le prime statistiche del centro e dunque siamo tutti ancora molto emozionati, perché dall'affluenza di questi giorni ci aspettiamo dei numeri pazzeschi.
0: Avremo i risultati chiaramente sul totem.
1: Assolutamente, a breve avremo risultati e avremo anche qualche altra grande sorpresa.
0: Grazie mille, ringrazio ancora Renato Sanna di Publicitas per essere passato a trovarci e complimenti per quello che avete realizzato.
1: Grazie a voi di cuore e buona domenica, grazie.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital. Radiolina.
8: Ancora ben trovati, benvenuti in questa domenica 28 giugno insieme a Rudo live dal Fast Shopping Center di Elmas. Oggi stiamo davvero, ci si stanno avvicinando tantissimi giovani e non solo, perché qui nella postazione di Radiolina abbiamo tantissimi gadget gentilmente offerti da tutte quante le attività che stanno all'interno. Ve ne cito alcune, per esempio c'è Douglas con delle bellissime bustine omaggio con tante belle cose all'interno, l'ottica massiva, cioccolati italiani, farmacia Petromili, la yogurteria Naima, insomma ce n'è per tutti i gusti, senza dimenticare chiaramente anche le tessere del log. Tra poco noi faremo un altro gioco con altri tre piccoli amici di Radiolina che sono venuti qua a contendersi le bustine con all'interno quella che è la tessera con 20 euro di crediti gentilmente offerti appunto per questa bellissima serata organizzata qui al Fast Shopping Center.

0: Sempre live dal Fast Shopping Center di Elmas, in questa diretta speciale di Radiolina. Passano tante persone qui, chi chiaramente viene qua per i gadget, per chi vuole scattare una foto al gonfiabile di Radiolina, ma passano anche degli artisti. Quindi ne ho approfittato subito perché ho incontrato qui che faceva shopping, non so per quale, ma credo di sì. Do il benvenuto a Wild Rabbi. Ciao Pepe.
1: Ciao Fabio, ero a prendere una tenda.
0: È venuto a prendere una tenda, quindi sei andato nei tantissimi negozi che ci sono qua.
1: Sì, sono andato dall'Eroa, che è il più fornito per queste cosettine qua. E niente, ho già appoggiato tutto in macchina, poi ti ho visto qua con questo casello bello gonfiabile, mi sono avvicinato.
0: E ne approfittiamo subito, perché? Perché ho fermato Wild Rabbi? Perché so che la settimana prossima, esattamente il 3 di luglio, esce finalmente il tuo album.
1: Yes, esce Neuratipico il 3 luglio in tutte le piattaforme digitali.
0: E quindi siamo pronti anche per sentire questo lavoro che è atteso da un bel po' di tempo. Io so che ci stai lavorando da diversi anni.
1: Sì, ci stavo lavorando da 4 anni, stavamo aspettando il momento giusto per farlo uscire, quindi il nostro outing ce l'abbiamo adesso, 3 luglio 2026.
0: Quindi siamo pronti, noi chiaramente, tra l'altro ne approfitto qui in diretta per invitarti anche a Sala Prove, perché giustamente vogliamo approfondire bene questo discorso, perché so che c'è dietro un bel messaggio ed è un disco...
1: Scusa se ti interrompo, sì. Ma guarda chi c'è.
0: Ah, oggi è la serata degli artisti, tra l'altro, quindi ne abbiamo beccato anche un altro in diretta, il tuo socio Ricky. Ciao Ricky. Siamo praticamente tutti quanti qua, quindi oggi ne approfittiamo per appunto pubblicizzare questa uscita, che ricordo sarà il 3 luglio. Ti aspetto a Sala Prove. Dicevo che in questo disco qui c'è un messaggio molto importante, perché è un concept disc particolare.
1: Sì, sensibilizziamo quella che è la neurodivergenza e i problemi mentali in chiave rap, hip hop, country, insomma. Ascoltatevelo. Niente.
0: Bene, allora Wild Rabbi, grazie mille Pepe, ti lascio continuare a fare i tuoi shopping qui al FAS.
1: Grazie a te Fabio, grazie.
0: E ci vediamo presto a Sala Prove, promesso?
1: Promesso.
0: Continuiamo con la musica di Radiolina.

0: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati da parte di Ruido Live su Radiolina per questa bellissima giornata, questo 28 giugno qui al FAS Shopping Center di Elmas, dove stiamo letteralmente facendo fuori tantissimi gadget offerti da tantissime attività che sono all'interno di questa bellissima galleria. Quindi avvicinatevi, venite qui a trovarci se siete in zona, ci sono tanti premi e tra poco giocheremo di nuovo con i giovanissimi per quella che è la tessera del Lot of Games. Intanto vi lasciamo con la musica di Radiolina. Arriva Talk to You.

0: risparmio nell'Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 CL 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi, 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e tersi. E così anche nella giornata di lunedì il contesto sarà anticiclonico su tutta l'isola. Prevarrà infatti il sole, il clima sarà asciutto, una giornata con cieli tersi e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento sulla costa occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Ancora un buon pomeriggio da parte di Ruido in questa bellissima domenica 28 giugno, qui live dal FAS Shopping Center di Elmas. Sono di nuovo in compagnia di Nadia Bombelli, la direttrice del FAS, a cui do nuovamente il benvenuto ed è qua per parlarci di un progetto veramente bello. Noi sposiamo tantissimo queste cose che sanno di Sardegna.

0: scrive?
1: Ci si iscrive tramite il link Fassardo, si presenta quindi una fotografia che rappresenta la bellezza della donna sarda vista in tutta la sua sfaccettatura, quindi da una vita quotidiana che rappresenti appunto i valori della propria terra, della propria proloco, e poi da lì ci sarà poi tutta una serie di evoluzioni, di scelte e un grande panorama, una piazza appunto all'interno del FAS.
0: Esatto, anche perché i vincitori, poi quelli che verranno selezionati e vinceranno, verranno esposti qui al FAS.
1: Assolutamente sì, avranno una bellissima vetrina presso il nostro centro commerciale e poi avranno anche in omaggio un bellissimo video che andrà poi a valorizzare proprio la propria proloco.
0: Esatto, esatto, quindi care proloco della nostra bellissima Sardegna, fatevi avanti, perché questa è davvero una bellissima iniziativa. A per valorizzare quella che è la nostra bellissima isola e soprattutto le donne della nostra bellissima isola, le nostre, anche le nostre nonne, perché no, perché sono stupende quando ci sono certe foto, ho visto quella che avete utilizzato per promuovere il progetto, adesso non mi sa che sta facendo il Carasau.
1: Sì, sta proprio facendo il Carasau ed è una bellissima nonna, dove si vede attraverso le proprie rughe la tenacia che ha questa donna sarda, rispettando i valori, la tradizione, con grande orgoglio. Quindi veramente lanciamo questo contest Fassardo a tutte le proloco e vi attendiamo, vi accogliamo al nostro centro.
0: Non è solamente questa una delle iniziative, ma ce ne sono tantissime altre che vi racconteremo tra poco. Ringrazio nuovamente Nadia Mombelli.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo al FAS.
0: Noi continuiamo con la musica di Radio Lina, arriva Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: A tutti ben ritrovati da Mariangela Lampis da Ittiri. I venti di rivolta contro la speculazione energetica, l'urlo dei comitati che si fanno sentire. Difendiamo la Sardegna dallo sfregio ambientale. L'isola nella morsa del grande caldo, un avviso di allerta per alte temperature è stato emesso a mezzogiorno dalla Protezione Civile Regionale, sarà valido fino alle 18 di lunedì, qualche grado in meno è atteso nelle giornate fra giovedì e venerdì. La tragedia nelle cantiere edili di Via Granscia Olbia ha aperto una doppia indagine dei carabinieri e ispettori dello Spresal sulla morte di Renato Mariotti, l'impresario di 68 anni che stava realizzando un palazzo caduto da un ponteggio. Avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di 20 metri. Turismo da record in Sardegna mese di giugno, da più 4% in linea con le previsioni. Grande contributo anche dal nuovo volo Olbia-New York che ha portato in poco più di un mese 4.000 vacanzieri stranieri. L'incendio devasta un'azienda agricola con Sfanadiga, danni per 2 milioni, gara di solidarietà in paese, in 24 ore raccolti 4.000 euro. In 30.000 Cagliari per i Sardegna Pride, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQ+. Il presidente del Consiglio regionale Comandini, il Pride passa, l'omofobia no. In queste ore il suo intervento, commenti vergognosi in rete, la normalità continua a essere la discriminazione. Stop ai medici gettonisti nel pronto soccorso sardi, dal 30 giugno, dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi albo unico e incarichi diretti. Visite mediche per Alessandro Romano, secondo acquisto del Cagliari dopo l'inglese Akarakiri. Domani firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblù per 6 stagioni. Ora si pensa al ritorno di Oristanio, mentre c'è ancora distanza fra Atalanta e Sardi per Gaetano. È tutto, un buon proseguimento di giornata e di domenica da Mariangela Lampis.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibi University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mibi University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibi University, we create value.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
11: Ancora ben trovati e ben trovate da parte di Ruido. Questa domenica 28 giugno siamo live dal FAS Shopping Center di Elmas. Siamo qui per questa giornata qui carica di tantissime sorprese, tantissimi gadget che state piano piano svuotando la nostra postazione. In effetti una delle cose che colpisce di più qui al FAS è anche la sua anima green. Non è il classico centro commerciale, perché accanto alla galleria c'è un grande parco urbano. Qui al FAS oggi l'energia è al 100%. Noi continuiamo qui in diretta perché tra musica, persone ed esperienze c'è tanto da raccontare. Restate con noi perché tra poco vi porteremo ancora dentro il cuore di questo nuovo spazio che sta facendo parlare tutta la Sardegna. Chiaramente rimanete su Radiolina.

0: più.
1: Allora, siamo pronti per le prossime tessere. Quattro concorrenti. Voglio sapere i nomi. Tu sei?
2: Federico.
1: Avvicinati un po'.
2: Federico.
1: Federico.
2: Erika.
1: Erika.
3: Aurora.
1: Aurora.
4: Matteo.
1: E Matteo. Allora, come siete messi in materia videogame? Più o meno? Mettiti qua, se no mi guardi le domande tu. Stai già imbrogliando, attenzione Matteo. Allora. Il primo che risponde chiaramente guadagna un punto, ok? Il primo che risponde sono 5 domande. Chi fa più punti si porta a casa la tessera con 20 euro di crediti da utilizzare nella sala giochi Lot of Games. Partiamo con la prima domanda. Vediamo se la sapete. Allora, qual è il nome del protagonista della saga The Legend of Zelda? La prima, mi dispiace, 0 punti per tutti. Proviamo questa, vediamo se magari con questa riuscite un po' a ritirarvi su. Qual è il personaggio principale della saga di Super Mario? Mario, bravi. Lo sapevi anche tu, Erika? Lo sapevi che era Mario? Vedi, lo sapeva anche Erika. Lo sapeva anche lei, quindi un punto a tutti quanti, va bene. Torniamo con quelle un po' più difficili. Non è che ve la faccio semplice, dovete chiaramente... Allora, qual è, restando in tema Super Mario, ok? Qual è il nome del cattivo di Super Mario? L'hanno detto però prima loro, quindi 2 punti contro 1 per adesso. Prossima domanda. Allora, questo è un po' più difficile. Come si chiama la serie di sparatutto tattici sviluppata da Ubisoft, ambientata spesso negli scenari realistici e militari? È un videogioco che di guerra... Sì. Quale? Sì, molto famoso. Molto famoso. Attenzione. 3, 2, niente. Mi dispiace. Facciamo un'altra domanda. Vediamo se riusciamo a strappare questa tessera. Allora, questa è semplice, eh? Attenzione. Come si chiama la battaglia reale famosa di Epic Games? Battaglia reale famosa di Epic Games. Vi stanno suggerendo da lì. Occhio, eh? Fortnite. Siete poco preparati. Attenzione, ho avuto dei concorrenti più validi, eh? La vince lui che non sta partecipando. Va bene, avvicinati, dai, vieni anche tu. Allora, ultima domanda. Se sei davvero bravo, mi sai dire anche questa, eh? In quale gioco puoi scegliere tra questi personaggi, Luke Skywalker e Darth Vader? Star Wars. Allora, ricapitolando, 2 punti, dai, 2 punti anche per te, e siccome Radiolina vi vuole bene, ve le regala a tutti, ok? Un applauso per questi concorrenti. Quindi, Matteo, non ci ho capito niente. Allora, Matteo, tu? Benjamin? Aurora, Erika e Federico. Ok, adesso venite a ritirare le tessere.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Ma sentite, ma che ritmo di stagnia a Teatro Festival?
5: Otana!
6: Orani, orune, ortueni!
5: Arrizzo!
4: Bau, ladu!
6: Alba Giarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Urlare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con...
5: i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Cari amici e care amiche di Radiolina, io sono Ruido e sono live dal FAS Shopping Center di Elmas. Siamo qui per questa bellissima giornata tra shopping, food, game, insomma tantissime le presenze anche oggi, tantissime le persone che sono venute a salutarci e a usufruire anche di tutti gli omaggi che hanno gentilmente offerto i negozi, i negozianti di questa bellissima galleria. Tra poco facciamo un'altra manche del gioco che oggi è piaciuto di più, ovvero quella del Lot of Game. Quindi piccoli all'ascolto che stanno arrivando qui al FAS, fate in fretta perché ci sono ancora un po' di tessere per voi.

0: Scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radiolina in questa domenica 28 giugno live dal FAS Shopping Center di Elmas. Sono di nuovo in compagnia di Nadia Mombelli, la direttrice del FAS, per parlare di un altro evento molto molto interessante che si chiama Manimali, realizzato da Guido Daniele. Ci vuoi spiegare chi è?
1: Sì, è una mostra internazionale che fa tappa per la prima volta in Sardegna e l'artista appunto Guido Daniele rappresenta, grazie a una formula molto particolare di body painting, una comunicazione di rispetto dell'ambiente e degli animali.
0: Wow, wow, e questa si terrà il 3 luglio, quindi venerdì prossimo, dal 3 al 31 luglio, quindi ci sarà anche tempo per venire a visitarla. Ho visto che ci sono diverse iniziative per questa mostra.
1: Sì, partiamo proprio il 3 di luglio, che è venerdì. Tra l'altro avremo proprio qui l'artista che farà due performance, una la mattina e una al pomeriggio, ed è proprio utilizzando le mani con questo body painting rappresenterà appunto due animali. E poi la cosa bella è che grazie appunto alle fotografie che lui ha scattato e che saranno qui in bella vista sul nostro centro commerciale, daremo veramente un messaggio concreto di rispetto della natura, di protezione di tutto quello che è la fauna e il suo habitat.
0: Insomma, l'arte che si sposa in questo grande universo che è il FAS. E a noi ci piace davvero promuovere queste iniziative. All'evento ci saranno anche le autorità, ho visto.
1: Sì, ci saranno anche le autorità perché è una mostra internazionale, un po' come vi raccontavo prima, che fa questa prima tappa in Sardegna e rappresenta veramente oggi un importante messaggio di cultura, di rispetto dell'ambiente, e quindi insieme al centro commerciale in prima fila ci sono sempre le autorità rispetto del territorio.
0: Quindi vi ricordo, a partire da venerdì 3 luglio arriva per la prima volta in Sardegna la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele, quindi venite, passate numerosi come oggi, che la gente non si ferma e continua ad arrivare a flotte, e quindi vi aspettiamo qui al FAS. Ringrazio nuovamente Nadia Mombelli per essere stata con noi.
1: Io ringrazio voi perché state veramente dedicando una bellissima giornata a tutti i nostri clienti, e quindi vi aspettiamo ancora nuovamente. Questa sarà una prima tappa.
0: E non è ancora finita, perché abbiamo ancora tanti gadget, quindi tra poco riprendiamo con il gioco più amato di oggi, ovvero quello del log.
1: Assolutamente sì.
0: Continuiamo con la musica di Radiolina.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Siamo al FAS Shopping Center di Elmas, ancora ben trovati e ben trovate da parte di Ruido. Siamo qui in questa giornata, questa domenica 28 luglio, per raccontarvi questa bellissima galleria fatta, la più grande, quella che sta facendo parlare di sé in tutta la Sardegna. Tra poco andiamo a giocare ancora con il Lot of Games, la sala giochi virtuale, che è qualcosa di eccezionale. Tutti quanti quelli che hanno già partecipato sono venuti a ringraziarci, appunto perché hanno vissuto un'esperienza ultra tecnologica. Intanto continuiamo con la musica, tra poco un'altra manche di Lot of Games.

0: Sempre live qui dal Fast Shopping Center per questa nuova manche dedicata al Lot of Games, la sala giochi virtuale bellissima che abbiamo qui al Fast. Allora, siamo in compagnia di
1: Thomas
2: e Mattia.
0: E Mattia, allora, come siete a livello videogiochi?
1: Bene.
0: Bene. Come siete messi con Roblox?
1: Bene, molto bene lì.
2: Abbastanza bene.
0: Allora, facciamo un paio di domande sul mondo di Roblox, vediamo se siete preparati. Ok, allora, come si chiamano i giochi dentro Roblox creati dagli utenti?
1: Modalità, in teoria.
0: Hanno un altro nomino, inizia con la E. Experience. Attenzione. Esperienze, esattamente. Va bene, ci sta, la prima domanda è andata così, ma sono sicuro che adesso risponderete. Qual è il nome della valuta virtuale usata su Roblox per comprare accessori e oggetti?
1: Robux.
2: Robux.
0: Ma sapevi anche tu? Dai, ok, un punto a testa, va bene, ci sta, dai. Facciamo il prossimo. Allora, nel gergo social, come vengono chiamati i contenuti Roblox molto caotici, assurdi o ripetitivi diventati meme? Questa è facile, eh? Inizia con la B. I? Bisogna anche rubarli in un gioco di Roblox.
1: Brainrot.
0: Ah, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Ultima domanda. Ultima domanda. In questo caso cambiamo argomento e andiamo a parlare di un videogioco, ok? Dovete indovinarlo questo, è un po' difficile. Allora, come si chiama quel gioco in cui si guida una macchina da calcio con una palla gigante?
1: Rocket League!
0: Oh, perfetto, perfetto. Mi sa che avete vinto entrambi, quindi complimenti a Thomas.
1: Grazie.
0: E complimenti a Mattia.
2: Grazie mille.
0: Siete felici? Per voi una card log del valore di 20 euro con 250 crediti all'interno e potete andare a utilizzarla subito. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a lei.

0: giornate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio Palmieri, 1,69 € letto. Yogurt Mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è...

0: sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Ancora live dal Fast Shopping Center di Elmas, qui c'è Ruido e l'orario è quello. Stiamo per finire con la diretta, ma chiaramente si sta avvicinando il momento della cena. Quindi qui al Fast, dopo lo shopping, che si fa? Si mangia, e anche molto bene. Infatti la food court del Fast offre proposte per tutti i gusti: burger, poke, cucina messicana, pizza, steakhouse, specialità sarde. Tra i locali presenti troverete anche Burger King, Popeyes, che è una nuova catena appunto di fast food veramente ottima, Old Well West, Roadhouse, insomma tantissime le possibilità per tutti i gusti. Insomma, venite a trovarci qui al Fast Shopping Center di Elmas e noi continuiamo con la musica di Radiolina. È arrivato Maso Paradiso.

0: Beautiful People, Ed Sheeran insieme a Khalid, per chiudere questa diretta, questa bellissima diretta di domenica 28 giugno live dal FAS Shopping Center. Insieme a noi è venuta a salutarci, non poteva mancare proprio alla fine, Nadia Mombelli. Nadia, allora è stata una bellissima serata, ho visto tanto entusiasmo da parte delle persone che sono venute a trovarci e io non vedo l'ora di tornare.
1: Io veramente vi ringrazio perché avete animato questa bellissima piazza e ci stringiamo la mano per un prossimo progetto, eh? Quindi vi aspettiamo, dovete ritornare perché veramente ci siamo divertiti.
0: Grazie, grazie mille, ti ringrazio ancora a nome di tutto quanto il gruppo editoriale Unione Sarda che ha seguito con attenzione questa bellissima diretta, grazie anche da parte di Manuel Cozzolino che ci ha lietato con il suo DJ set, insomma ci rivediamo presto qui al FAS.
1: Assolutamente sì, abbiamo tantissimi progetti e Radiolina non può che essere protagonista.
0: Grazie mille ancora Nadia Bombelli, direttrice del FAS Shopping Center.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci rivediamo, ci risentiamo chiaramente in tutta la programmazione di Radiolina. Da parte di Ruido è tutto, un buon proseguimento di serata.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
19: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Nuovissimo appuntamento con Sala Prove. Io sono Ruido e questo è il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi un appuntamento che ci richiedete in tanti, perché diamo spazio a quelle che sono le nuove uscite musicali made in Sardegna. Avremo due artiste pronte a presentare i nuovi singoli e iniziamo subito con una conoscenza di Radiolina. È già stata ospite di Sala Prove un po' di tempo fa. Do il bentornata a Angelica Serenarte. Angel, ciao, come
1: ciao
0: stai?
1: Ciao a tutti, grazie, sto bene.
0: Bene, bentornata a Radiolina. Ci fa piacere sempre ospitare gli artisti che sono venuti qua, anche per vederli un attimino crescere e capire che cosa stanno facendo nel frattempo. Allora, un piccolo recap di chi è Angel. Classe 2004, quindi Ariete, anche tu.
1: Sì.
0: Quindi ci capiamo.
1: Ci capiamo come sempre.
0: E allora, tu arrivi da Cagliari?
1: Elmas.
0: Da Elmas. Avevi portato tempo fa un singolo, ricordami il
1: Sì, Trying to Forget, il mio primo inedito.
0: Com'è andata da quando sei venuta qui?
1: È andata molto bene, soprattutto grazie a questa intervista. Ho iniziato sì, a notarmi di più.
0: Sono molto contenta. Attualmente stai lavorando per un nuovo singolo, ma chiaramente ne parliamo dopo, perché non facciamo subito spoiler così. Ora cosa stai, oltre alla musica, ti stai occupando di qualcos'altro?
1: Sì, studio all'Università di Cagliari, Lingua e Comunicazione per Giornalismo.
0: Come sono andati? Sicuramente avrei fatto qualche esibizione live in questo periodo. C'è stato qualche momento che ti ricordi particolarmente, che ti ha dato molta emozione?
1: Durante il live, dici?
0: Sì.
1: Da poco stavo cantando durante le prove, quindi comunque un momento abbastanza tranquillo, ok? E si sono avvicinate delle ragazze, cioè nel video ho visto che c'erano queste ragazze che stavano dando molto supporto.
0: Bene.
1: Molto bello, insomma, molto inaspettato, e mi ha fatto tanto piacere vedere che erano lì per me.
0: Bene, sì, è una cosa, una gratificazione, forse la prima gratificazione, vedere che la gente che ti sta ascoltando ti dà comunque quella carica. Allora, ci hai portato oggi ad ascoltare alcune scelte musicali della tua playlist.
1: Sì, esatto.
0: Roba che gira nelle tue cuffie ormai da tempo. Yes. In questo caso ti faccio diventare Angel Speaker di Radiolina e ci presenti due paroline, perché hai scelto questo primo pezzo.
1: Sì.
0: E poi lo ascoltiamo.
1: Allora, il primo brano che ho scelto è On The Floor di J-Lo. L'ho scelto in realtà non per un motivo con chissà quale storia, perché comunque sono dell'idea che non per forza bisogna scegliere di costruire delle narrazioni intorno, insomma, le cose costruite non mi piacciono. Io semplicemente ho scelto questa canzone
0: perché
1: è rientrata nella mia playlist negli ultimi giorni per via di Off Campus. Infatti tutte le girls che stanno ascoltando sicuramente mi capiranno, e ha un motivo ben preciso, nome e cognome, ovvero Dean De Laurentiis. Quindi questa canzone la dedico a tutte le girls che hanno visto Off Campus, e niente, è molto, molto semplice la spiegazione.

0: 9.
1: Jennifer Lopez on the floor su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, Angel, che ci sta raccontando un po' del suo percorso. Attualmente stai lavorando con qualche team in studio, hai cambiato un po'...
2: Sì, ho cambiato un po' l'organizzazione dietro i miei progetti. Infatti abbiamo creato una specie di team, appunto abbiamo il produttore che è anche videomaker, ovvero Alessandro Ru, accompagnato da Marco Balicu, e poi ho uno stylist bravissimo, Federico Stella, e poi una makeup artist che mi ha seguito durante anche il progetto del videoclip, Veronica Mua, che la ringrazio tantissimo. Poi vabbè, il fotografo Luigi, che lui mi segue da sempre, ha sempre creduto in me, mi ha sempre prestato ogni aiuto possibile. E poi naturalmente il professore di canto, certo, Alessandro, certo, ragazzo della PTSD.
1: Che ti sei creata comunque uno staff bello pieno, che serve comunque assolutamente
2: molto.
1: Perché
2: mi aiutano
1: il lavoro
2: tantissimo
1: di squadra è la prima cosa che deve avere.
2: Il supporto
1: ad un artista. Allora, Angelica, siamo pronti chiaramente per sentirti cantare. Non facciamo subito il primo singolo, ma ci hai portato una cover di un artista che mi piace tanto, Zara Larsson.
2: Sì.
1: Che cosa hai scelto?
2: Midnight Sun.
1: E noi ce l'ascoltiamo, ce la viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove dedicato alle nuove uscite discografiche Made in Sardegna, oggi con Angel.

0: Saluda a totus de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a es 6:04 di Amengianu, a es 4:04 di Apustibrangiu e a es 10:04 di Assunotti. E su dominigu a mesudì puru, in sa radiolina.
1: Sala prove. Amici e amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati su Sala Prove. Io sono Ruido e se volete partecipare alla nostra trasmissione vi spiego come fare. Allora, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari un link a una vostra esibizione live caricata su YouTube, su Facebook, insomma. Abbiamo bisogno di sentirvi, di vedervi e magari di ospitarvi qui in trasmissione. Oggi un nuovo appuntamento dedicato alle nuove uscite discografiche Made in Sardegna. È tornata a trovarci Angelina di Casserre in Alte Angel, che ci ha raccontato un po' di dei cambiamenti che ci sono stati. Tu sei venuta qui più o meno un anno fa.
2: Sì, un anno fa, un preciso fa. Praticamente.
1: Quindi sono cambiate un po' di cose. Hai ricevuto qualche proposta anche da qualche etichetta? Possiamo comunque rinnovare anche l'invito a tutti quelli che ascoltano?
2: Ma sì, diciamo che all'inizio stavo contrattando con questo manager, però poi alla fine non si è concretizzato. Okay, sì, okay. Però c'è stato un qualcosa.
1: C'è comunque il tempo, anche perché comunque tu sei seguitissima anche nei social, anzi ricordiamo come possono trovarti.
2: Allora, su IG Angelica Serra con due I, e invece su TikTok Angel.
1: Sì. Ok, quindi andate a cercarla, supportiamo chiaramente gli artisti sardi e soprattutto contribuiamo anche a quelli che sono le vendite del digitale, perché no? Perché comunque un artista si supporta anche in questo caso. Troviamo i pezzi chiaramente su Spotify.
2: Sì, sì, Spotify e nelle varie piattaforme digitali.
1: Ok, quindi cercate Angel, andate a streamare e magari anche acquistare i brani. Allora, abbiamo da sentire un'altra delle tue scelte musicali. Ci hai portato un altro brano di una artista che tu stimi tantissimo, lo so perché ce l'hai detto anche l'altra volta, però in questo caso te la faccio presentare.
2: Allora, il brano che ho scelto è di Ariana Grande e si chiama Thank You Next. È un brano che ho scelto perché diciamo che mi ha ispirato proprio per la creazione di Lipstick, il mio nuovo inedito, che vi invito ad ascoltare naturalmente, perché appunto affronta le tematiche delle relazioni e dell'indipendenza femminile appunto da queste relazioni che alla fine sono un po' tossiche anche, e soprattutto supporta il potere e il sostegno femminile tra ragazze, quindi l'ho voluto mettere

0: prove.
1: Ariana Grande su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Angel, che io ringrazio tantissimo per essere tornata a raccontarci un po' della sua vita, di cosa è cambiato, di cosa sta succedendo, ma adesso parliamo anche di quello che non ti faccio andare via senza cantare il singolo nuovo, giustamente.
2: Ovviamente.
1: L'hai annunciato, l'hai anticipato, si chiama Lipstick ed è uscito il 6 giugno, raccontaci un po' di
2: sì.
1: più.
2: Allora, Lipstick è una canzone che ho scritto riguardo alle relazioni tossiche, appunto, che comunque nell'ultimo periodo ormai sono un tema centrale. E soprattutto, come ho anche anticipato prima, ho voluto introdurre il supporto tra ragazze. Infatti nella canzone e anche nel videoclip che uscirà a breve ci saranno queste tematiche, appunto. È una ragazza che si innamora di questo ragazzo che non è il migliore,
1: certo,
2: insomma,
1: certo.
2: E alla fine sta con una ragazza e finisce per ucciderlo.
1: Ah,
2: sì, letteralmente,
1: spoiler,
2: uno spoiler,
1: spoiler.
2: Muore, sì.
1: Allora, va bene, ce l'ascoltiamo, chiaramente ce la viviamo live. Ti ringrazio ancora per essere tornata
2: a
1: trovarci.
2: A
1: noi leghiamo sempre il nostro fazzoletto, quindi le prossime produzioni Fatti Sentire, Fatti Viva. Noi saremo
2: sì.
1: sempre qua disponibili per promuovere la musica made in Sardegna. Ci salutiamo appunto con l'esibizione di questo nuovo singolo di Angel che si chiama Lipstick. A tra poco.

0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina, estate.
2: Sala prove.
4: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove dedicato oggi alle nuove uscite discografiche Made in Sardegna. Prima abbiamo sentito Angel che è tornata a trovarci e adesso risalutiamo un'altra volta, sono contento che sia venuta a trovarci anche perché mi deve raccontare del suo nuovo lavoro, del suo nuovo impiego. Bentornata Martina in arte.
5: Ciao. Artina. Ciao. Ciao a tutti, ciao.
4: Ciao Artina, allora come va prima di tutto?
5: Bene, grazie, bene.
4: Io
5: tu come stai?
4: Seguo, assolutamente, molto bene. E ti seguo molto sui social e vedo un po' le tue peripezie ultime.
5: Le mie pazzie, le
4: folle. Diciamo anno, no? Più o meno.
5: Sì, quasi un annetto. Più o meno un annetto, sì.
4: Allora, per chi non ti conoscesse, facciamo un piccolo recap. Chi è Martina Cardia?
5: Allora, io sono Artina, cantautrice pop, sarda.
4: Arrivi da Quarto, giusto?
5: Arrivo, sì, Quarto Sant'Elena, sì.
4: Ecco, allora sei già venuta qui in trasmissione, ci hai già presentato diversi singoli,
5: sì,
4: che hai fatto e oggi sei tornata anche per presentare un nuovo lavoro che è uscito quando?
5: È uscito il primo maggio. Quindi è proprio, sì, è
4: freschissimo. Però
5: sì,
4: non spoiler per adesso, lo sentiamo nel prossimo blocco perché adesso parliamo un pochettino di cosa è cambiato. Dall'ultima volta che ci siamo visti, se non sbaglio, Ateneca.
5: Potrebbe essere. Sì, forse Ateneca.
4: L'anno scorso o di due anni fa, non mi ricordo.
5: Avevo presentato Enchanté, quindi
4: l'anno scorso.
5: Forse l'anno scorso. Sì.
4: Cos'è cambiato?
5: È cambiato tanto. Ho vissuto 3.000 vite in quest'anno. Sì, diciamo che sono cresciuta sicuramente come donna e anche professionalmente, quindi avrei tanto da raccontare,
4: infatti,
5: non so se basterà.
4: Esatto, forse non ci basta una puntata divisa a metà, però se vogliamo farla breve, ultimamente se vi capita di vedere alcune trasmissioni tra le più importanti, tra l'altro sia del palinsesto Mediaset che la 7 e via dicendo, comunque
5: sì.
4: Se guardate bene piano piano, così vedete Artina che
5: che si intruffa,
4: che si diverte, perché
5: ma
4: ti diverti,
5: sì,
4: no?
5: È la cosa più bella, certo.
4: Cosa stai facendo esattamente?
5: Sto facendo un po' di tutto, diciamo. Okay. Che mi sono trasferita a Milano, ho preso due valigie più pesanti di me, ho detto vabbè,
4: proviamoci.
5: Sì, andiamo. Dal primo giorno mi sono mossa da una parte e dall'altra, non me lo so spiegare neanche da sola, diciamo. Poi da una cosa ne uscita un'altra, così, quindi un po' di cose, diciamo un po' di programmi televisivi a Mediaset, ho cantato, ho fatto un sacco di cose.
4: È bello vedere che comunque sei partita per coronare comunque il sogno di continuare a fare musica e in un modo o nell'altro lo stai facendo, perché comunque tu intrattieni anche durante le trasmissioni.
5: Sì, assolutamente, mi è capitato di cantare prima di alcuni programmi, è stato bellissimo.
4: Hai conosciuto sicuramente tantissimi personaggi.
5: Un sacco.
4: Ti chiederò anche magari chi sono i più simpatici. I meno, diciamo solamente i più, diciamo fuori onda.
5: Beh, esatto, okay. Sì.
4: Perfetto.
5: Aiuto.
4: Per voi non si può. Però adesso ci hai portato anche un po' di quelle che sono, diciamo, le note che girano adesso nelle tue cuffie, le ultime ispirazioni o semplicemente le canzoni che ti piacciono. Ti faccio partire dalla prima che hai scelto, di un duo molto molto affiatato. Lei è tornata sulla scena da poco, grazie credo anche a lui.
5: Sì.
4: Stiamo parlando di
5: Madame
4: e il grande Marra. Cosa ci hai portato?
5: Volevo capire tutta per voi.

0: la prove.
1: Madame è Marrakesh, volevo capire su Radiolina sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Artina, che è venuta a trovarci e ci sta raccontando un po' della sua nuova vita attraverso vari programmi televisivi. Abbiamo prima fatto un'anticipazione, vogliamo parlare anche un po' di questi personaggi qua. C'è qualcuno che ti ha colpito in particolar modo, che comunque ti ha anche fatto i complimenti per quello che fai?
2: Sì, ce ne sono stati. Allora, ne ho visto talmente tanti che in questo momento... Allora, ne ho visto tanti bellissimi, innanzitutto, certo. Super professionali.
1: È un grande mondo, esatto.
2: Sì, è un mondo completamente diverso e sono veramente felice di, insomma,
1: di
2: aver visto, sì, ma anche di aver visto dietro le quinte, nei programmi e tutto così.
1: Esatto, perché tu vivi proprio dietro le quinte, hai il...
2: È tutto così bello, intenso, ci sono delle robe che non ti aspetti, è tutto, sì. Diciamo che io ho vissuto tutto a mille, quindi è tutto...
1: E poi lo stai vivendo attualmente.
2: Eh sì, ma sono ancora emozionata da tutte queste, insomma, ospitate,
1: dai,
2: tutte queste robe.
1: Dai, citamene uno molto simpatico. Che con il quale molto simpatico e umile.
2: Max Giusti.
1: Max Giusti.
2: Devo ammettere, sì, ha fatto caduta libera quest'anno. È stato proprio tutti i suoi progressi, tutto, ho visto tutto. Sì. Super umile, super professionale.
1: Alla
2: mi
1: mano.
2: Piace tanto. Sì,
1: alla
2: molto alla mano. Sì.
1: Bene,
2: sì,
1: ci piacciono le persone così. Poi noi da sardi assolutamente sappiamo.
2: Direi la prima cosa, se manca questo.
1: L'accoglienza un po'.
2: Anche se non è scontato.
1: Certo. Ma. Assolutamente, non è allora, innanzitutto voglio sentirti cantare di nuovo, quindi gli studi di Radiolina, quindi ci ascoltiamo appunto il singolo che è uscito l'anno scorso che si chiama Enchanté.
2: Enchanté.
1: Ce l'hai cantato live ad Ateneica, ce lo canti live negli studi di Radiolina.
2: Buon ascolto.
1: Oggi in questa nuova puntata di Radiolina dedicata alle nuove uscite discografiche c'è Artina.

L'amore d'altronde non passa di moda, ma passa da qui, da qui da me. Nella notte come una pantera sotto un cielo con la luna piena, il cuore un origami che si spiega. Ma com'è, com'è, com'è? Enchanté, enchanté, enchanté.

0: alla prove.
1: Amici e amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati in questo nuovo appuntamento con Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia e magari una vostra esibizione, un video dove fate appunto qualche vostra canzone o qualche cover. Abbiamo bisogno di sentirvi, vedervi. E poi magari la nostra redazione vi selezionerà e vi ospiterà qui in trasmissione, qui in Piazza Unione Sarda, a cantare le vostre canzoni. Oggi un nuovo appuntamento speciale che vi piace tanto e vi ringrazio anche per questo, dedicato alle nuove uscite musicali made in Sardegna. È tornata a trovarci Artina, che ci sta raccontando un po' la sua nuova vita a Milano, però non ci ha ancora raccontato del nuovo singolo che è uscito appunto neanche un mese fa, che si chiama
2: Non Cado Mai.
1: Non Cado Mai, perché non cade mai Martina? Io lo so.
2: È vero, lo sai. Allora, diciamo che questa è una canzone che trasmette sicuramente good vibes.
1: Certo.
2: E celebra la forza di credere nei propri sogni. Non c'è altro da dire. Quindi, buon ascolto.
1: Ascoltiamo dopo. Li faccio ancora penare ancora un po'.
2: È giusto,
1: perché,
2: giusto.
1: Perché giustamente volevo chiederti anche, cambiando città, cambi anche un attimino quelle che sono... il tuo team di produzione, via dicendo, perché se non sbaglio tu già collaboravi con qualcuno che stava fuori, giusto?
2: Chico Palmosi, sì. Okay. Ancora collaboro,
1: bene,
2: sì,
1: bene,
2: certo.
1: Quindi
2: è rimasto lui produttore, super, sì.
1: Bene, bene, quindi ti sei avvicinata però?
2: Assolutamente sì, ho trovato una filmmaker che mi fa piacere insomma citare,
1: certo,
2: si chiama Cristina Cracchiolo e lei mi ha seguito in tutto per il video, insomma... Mi ha accompagnata in questo bellissimo viaggio, ci tengo a ringraziarla tanto perché ho trovato davvero una persona speciale che mi ha fatto lavorare.
1: Allora, chiaramente lavorare con delle persone competenti, professionali, per un artista è il top. Le difficoltà forse, almeno immagino, possono nascere quando comunque, specialmente per noi isolani sardi, andiamo un po' lontano da casa. Senti un po' quella mancanza oppure diciamo che sei talmente presa dal viaggio che...
2: Ma io devo essere sincera.
1: Sì, certo, assolutamente.
2: Io sto bene.
1: Stai
2: lì,
1: bene.
2: Non so, sì, ho trovato proprio il mio spazio, qua mi sento come se fossi in una gabbia.
1: Okay.
2: E non posso uscire.
1: Okay,
2: devo
1: okay.
2: essere proprio. Io sono sincera, autentica al mille per mille, quindi non posso dire le bugie.
1: No, ma infatti...
2: Qua purtroppo. È un posto in cui si può sognare a metà.
1: Esatto, un po' di
2: c'è
1: limite.
2: Tantissimo, c'è il mare, c'è il sole, c'è tanto, però per chi sogna c'è non
1: però,
2: tantissimissimo.
1: Qua
2: però,
1: mi devi dire la verità, si mangia meglio qui o di là?
2: Allora, io ho mangiato bene anche lì,
1: ah, okay.
2: Però qua ovviamente questo non posso
1: non
2: dirlo.
1: Non tradirmi sul cibo.
2: No, chiaro. Ci sono i pro e i contro, la nostra è una bellissima terra sicuramente.
1: Allora, ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali. In questo caso cosa ci hai portato?
2: Vi ho portato Superman di Federica Abate, una nuova uscita. Andate ad ascoltarvela perché ha un testo meraviglioso. È dedicata a tutti i malesseri e io ci tengo. È un testo molto leggero, diciamo, però da un'autrice...
1: Fantastica.
2: Bravissima, fantastica, quindi ci tengo a presentarvela, Superman.

0: prove.
1: Superman, Federica Abate su Radiolina sotto scelta della nostra ospite di oggi che è tornata a trovarci, ovvero Artina, che io ringrazio tantissimo per essere passata qui negli studi di Piazza Unione Sarda, averci portato chiaramente la sua musica e la sua storia. È un grande in bocca al lupo chiaramente per tutto il proseguo
2: grazie,
1: di quello che sarà la
2: cuore.
1: Tua avventura fuori dalla Sardegna. E chiaramente c'è anche una particolarità che comunque c'è la possibilità, stando purtroppo fuori dalla nostra terra, di avere più vicine tutte le realtà. Per quanto riguarda la musica è molto più facile avvicinarsi, conoscere, creare connessioni e tutto quanto il resto.
2: Sì, devo ammetterlo.
1: E quindi diciamo che per tutti gli artisti, ma ne posso citare veramente, ma tutti, diciamo, tutti in generale, quel passaggio è quasi obbligatorio.
2: Sì, per chi sogna forte sì.
1: Esatto, e quindi secondo noi continuiamo sì. a sognare forte e a sostenere Artina, che trovate
2: grazie.
1: Chiaramente nei vari canali social, Spotify, YouTube, insomma in tutti, andate a cercarla, streamate la sua musica. Adesso però non se ne va via perché ci deve cantare il nuovo singolo. Quindi io ti ringrazio ancora per essere tornata.
2: Grazie a te.
1: Ci rivediamo.
2: È sempre un piacere. Presto.
1: Al prossimo singolo.
2: Non scappo, dai.
1: Ah sì, poi
2: scappo,
1: siamo...
2: poi torno.
1: Certo, cioè noi aspettiamo qua.
2: Grazie.
1: Con
2: per
1: tanto piacere. Noi ci rivediamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui a Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Amaci.

0: 8.30 della domenica del TG di Vidolina. Partiamo subito insieme dando uno sguardo ai nostri titoli. Riprendono a soffiare da Haiti i venti di rivolta contro la speculazione energetica. A monte un tour sull'urlo dei comitati. Difendiamo la Sardegna dallo sfregio ambientale. Vasto incendio all'interno dell'ecocentro di Dolianova. Distrutti diversi cassonetti e cumuli di rifiuti. Paura per gli impianti, ma fiamme circoscritte. Si indaga per risalire le cause del rogo. Ultima domenica di un giugno torrido, clima rovente e allerta fino a domani sera per le alte temperature, picchi previsti anche oltre 40 gradi, solo ai primi di luglio una tregua. Addio a Palla, è morta la cagnetta, simbolo della resistenza, vittima di inaudite crudeltà, fu salvata 10 anni fa a Oristano, la sua storia commosso il mondo. Ed è ripartita questa mattina da Ittiri la mobilitazione contro la speculazione energetica, la nuova protesta a difesa dell'isola. Sentiamo insieme il servizio firmato da Giampaolo Cuccuru.
1: Questo è un luogo simbolo insieme a Sacargia, perché è inaccettabile che un insediamento industriale possa occupare degli avamposti naturali archeologici di questo pregio. Questo è solo il punto di partenza che vuole rappresentare tutto ciò che noi in Sardegna stiamo contrastando.
2: Ittiri, capoluogo della protesta, dove si sono ritrovati i comitati antieolici provenienti da tutta l'isola. Centinaia le persone che hanno partecipato alla giornata di protesta contro gli investimenti in programma sul territorio comunale. Si parla di torri alte più di 200 metri. I lavori per la costruzione dell'impianto ALAS sono già iniziati da tempo, prima gli interventi dei vari rappresentanti sul palco allestito davanti alla cittadella sportiva. Poi la marcia civica ha attraversato le vie della città, raggiungendo Piazza Mercato e poi facendo il percorso a ritroso.
1: Abbiamo aree di accelerazione in Sardegna per raggiungere l'obiettivo europeo e superarlo. Queste terre vengono oltraggiate da una fase di industrializzazione che non avrà fine, perché questa è solo la prima fase. Un insediamento industriale di questo tipo significa che quest'area verrà irreversibilmente compromessa.
3: Quello di Monte Unturzo è uno dei tantissimi casi di violenza coloniale che viene realizzata ai nostri danni. Da oggi rinasce una lotta che va avanti dal 2021, che non si è mai fermata. Questa battaglia deve essere vinta nell'interesse dei sardi e nell'interesse di chi verrà domani.
2: È un no secco e risoluto anche contro le piattaforme offshore che minacciano le coste sarde.
4: Dopo 3 anni e mezzo di studio, di lotte, di proposte, di osservazioni e 211.000 firme, tutta la classe politica regionale e nazionale ci deve ascoltare.
5: Non accettiamo queste prepotenze. Il popolo sardo rivuole la sua terra, la vuole libera e autodeterminata.
2: La manifestazione si è conclusa con il corteo di auto che ha attraversato il Monte Unturzo, considerato un santuario naturale, ora simbolo di una transizione energetica che fa molto discutere.
0: Fiamme dentro l'ecocentro, nel pomeriggio a Dolianova, distrutti diversi cassonetti e cumuli di rifiuti. Le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari sono intervenute prima che potessero coinvolgere i macchinari e l'impianto di via Mattei. Scattate subito le indagini per risalire alle cause dell'incendio. L'area è stata messa in sicurezza e bonificata. Fino alle 18 di domani l'allerta della Protezione Civile per le temperature elevate in Sardegna. Sono previsti picchi anche oltre i 40 gradi. Sentiamo Luca Neri.
6: Per avere qualche grado in meno sarà necessario aspettare i primi di luglio, tra giovedì e venerdì. Anche in Sardegna l'allerta per le temperature elevate, che ha chiuso la settimana e apre la nuova con picchi tra i 40 e i 41 gradi. Giornate roventi, ma anche di notte non ci sarà tregua per l'isola, con comuni che vedono le minime avvicinarsi ai 30 gradi. A Stintino, infatti, una domenica dai 27 gradi in su, poco sotto Narcao, San Teodoro e Sardara, con minime intorno ai 25 gradi. I comuni più freschi sono Gavoi, Villanova Strisaire e Illorai, dove si sono toccati anche i 10-11 gradi, mentre il comune più alto della Sardegna, Fonni, non scende sotto i 20. Tra le città più grandi le minime di Sassari oscillano tra i 19 e i 21 gradi, poco più calda Cagliari. Ma ora l'attenzione è soprattutto per le temperature massime. La Protezione Civile fa sapere che le più alte si registrano sulla Piana di Ozieri, nel Medio Campidano, in Marmilla e sulla Piana di Ottana. L'inizio dell'ultima settimana di giugno sarà critico.
0: E una donna di 52 anni è morta questa mattina in un tratto del litorale fra Torre Grande e Santa Giusta, poco lontano dalla foce del Tirso. Ha avuto un malore in spiaggia e per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118. I tentativi di rianimarla sono stati vani. È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero Reus, che però non è servito. La tragedia è avvenuta intorno alle 9 del mattino. Stop ai medici gettonisti nei pronto soccorso sardi a fine mese. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi, albo unico e incarichi diretti. Sentiamo Mario Tasca.
7: Per la Sardegna la scadenza del 30 giugno è un passaggio obbligato. La normativa nazionale impone il superamento dei contratti con le società esterne dei medici gettonisti e non consente altre proroghe. Dal 1 luglio la regione dovrà sostituire quel sistema con concorsi, albo regionale, incarichi diretti e prestazioni aggiuntive. Un cambio che dovrà compensare un sistema molto oneroso. Secondo il monitoraggio ANAC, il ricorso ai gettonisti nel biennio 2024-2025 è costato alla Sardegna quasi 329 milioni di euro, ossia più di Lombardia e Piemonte. Le alternative ci sono, ma ora devono diventare turni di lavoro reali. Il concorso Ares per 44 medici di emergenza urgenza, bandito a novembre e chiuso a marzo, ha visto 49 candidati ammessi alle prove, ma i vincitori utilizzabili da subito sono solo 7 specialisti. Poi c'è l'albo unico regionale, l'elenco aperto dei medici disponibili a coprire turni in libera professione nei pronto soccorso. Alla prima scadenza del 22 giugno sono arrivate 79 domande, di cui 10 specialisti, 25 specializzandi, 42 laureati e 2 medici in pensione. In questo canale possono entrare anche alcuni professionisti finora impiegati come gettonisti, ma senza più l'intermediazione delle società. La vera prova sarà nei pronto soccorso periferici con le ferie estive, le notti e i codici minori. Il rischio non è solo la chiusura dei servizi, ma una rete più rigida con meno margini, più attese e maggiore pressione sui medici strutturati.
0: Era diventata simbolo della rinascita dopo una storia di inaudita crudeltà. È morta Palla, la cagnolina che era stata salvata 10 anni fa dalla veterinaria Monica Pais. La sua vicenda ha ispirato migliaia di persone. Sentiamo il servizio di Luca Pinna.
8: Con un lungo post sui social, la veterinaria Monica Pais ha dato stamattina l'ultimo saluto a Palla. La pitbull meticcia è diventata simbolo di rinascita per migliaia di animali abbandonati. Era il gennaio del 2016 quando arrivò alla clinica Due Mari di Oristano. Un laccio di nylon stretto al collo da cucciola le aveva deformato la testa fino a renderla irriconoscibile, impedendole persino di bere e mangiare. Monica Pais e il marito Paolo Briguglio la salvarono e la adottarono.
9: Un po' straniante, no? Questa tenerezza, questa marea di persone che scrivono cose bellissime, prive di retorica, prive di messaggini, prive di banalità. Una cosa meravigliosa, lei è stata veramente, ha colpito e cambiato moltissime persone.
8: Le foto di Palla hanno fatto il giro del mondo, generando un'ondata di solidarietà che ha dato vita alla Onlus Effetto Palla, oggi attiva in tutta Italia e all'estero nel recupero degli animali più fragili, un'eredità concreta che Palla lascia a tutti loro.
9: L'effetto Palla chiaramente continuerà.
0: Ora il Pride Sardegna 2026, la manifestazione di ieri a Cagliari contro ogni manifestazione discriminazione di genere. Sentiamo Maurizio Landi.
10: La grande festa arcobaleno si è chiusa in tarda serata con la conclusione della lunga sfilata di carri e simpatizzanti per le vie del centro di Cagliari. Forse non erano i 40.000 annunciati, ma l'annuale appuntamento contro le discriminazioni alla fine ha comunque trascinato per le vie del capoluogo migliaia e migliaia di manifestanti. E il messaggio ha attraversato la città, portando con sé quella forza del disordine, il motto dell'edizione 2026 del Sardegna Pride, che ha raccolto la simpatia e l'adesione di moltissime persone, compresa quella del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che invita a non mollare la presa.
11: Bisogna abbassare mai la guardia, bisogna sempre essere presenti per difendere i diritti e contro le discriminazioni di ogni genere. E bene ha fatto Cagliari, la Sardegna, in questa straordinaria giornata, dove non vediamo soltanto i ragazzi e le ragazze, ma vediamo intere famiglie con i bellissimi colori dell'arcobaleno e che rappresentano soltanto pace, amore e voglia di volersi bene. Questa è la parola che deve partire da questa piazza.
10: Spesso in molti sono costretti a nascondersi. A queste persone l'invito a farsi avanti, a farsi sostenere dalla grande e solidale rete che ruota intorno a Sardegna Pride.
12: E chi si nasconde vuol dire che ha i motivi per farlo. Noi abbiamo una rete di supporto che non soltanto l'associazione ARC, ma penso al MOS e tutte le altre associazioni che fanno parte del coordinamento, che hanno spazi di ascolto e accoglienza. E ci sono anche tante realtà, l'ordine degli psicologi e delle psicologhe, assistenti sociali. Esiste una rete che si sta muovendo per l'inclusione. Venite a trovarci.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
13: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'assalto eolico a Ittiri. Abbiamo seguito la manifestazione per dire no alle speculazioni. Poi la sanità con il nodo dei medici a gettone che si fermeranno tra qualche giorno con il rischio di mandare in tilt l'assistenza nei pronto soccorso dell'isola in un momento cruciale. A Cagliari invece raccontiamo quello che sta succedendo nella laguna di Santa Gilla, dove il caldo e la salinità dell'acqua stanno riducendo la produzione di cozze. Negli spettacoli la giornata conclusiva del Festival Filming Italy, infine nello sport, oltre ai mondiali ovviamente, ci occupiamo del mercato del Cagliari. Piace Ramani, che è un attaccante dello Sparta Praga. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: E noi facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo con gli altri servizi di questa edizione.
14: Sara di Luina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: E ora la nostra rubrica Cost to Cost su spiagge e servizi. Andiamo a Castelsardo con Clizia Stangoni.
15: All'ingresso del borgo di Castelsardo, tra scogli e a pochi passi da negozi, bar e servizi, si trova la spiaggia della Marina. Con la sua sabbia dorata e l'acqua turchese, questa piccola spiaggia è una vera e propria gemma incastonata nel cuore della cittadina, il luogo ideale per concedersi una pausa rinfrescante tra una visita e l'altra al centro storico, facilmente raggiungibile a piedi.
16: Troverete il servizio anche per il noleggio dei lettini ed ombrelloni. Siamo aperti dalla mattina fino alla sera e facciamo servizio di colazione, di pranzo, con anche antipastini e primi piatti di mare.
17: E vengo da Reggio Emilia, siamo qui in visita sulla Sardegna e abbiamo stamattina visitato il borgo qui di Castelsardo. Poi ci apprestiamo a fare un bagno qui alla Marina. Molto bello il posto, merita, siamo scesi proprio perché dall'alto del castello abbiamo visto questo scorcio.
18: Sono del Portogallo.
15: Mi piace molto la spiaggia, il sole, il mare, insomma mi piace tantissimo Castelsardo, così come il cibo, le persone. Mi piace veramente tanto stare qua. Un arenile ben attrezzato e accessibile a tutti.
19: E la spiaggia sì, è bellissima, perché questo è un salottino per noi.
20: Perché è un paradiso qua. Tutta circondata dagli alberghi e il mare è meraviglioso, stupendo.
21: Vieno dal Brasile e cosa che mi piace in più è l'acqua. Acqua azzurro e la gente. E questo che mi piace di qua. Il sole. Tutti i giorni.
22: Io sono dalla Germania, di regione di Stoccarda, e siamo qui in vacanza e abbiamo scelto Castelsardo come città perché è proprio carina, l'acqua bellissima e ci troviamo benissimo.
0: E ora andiamo a Giave, dove si sta girando un film internazionale sul tema dell'emigrazione in Svizzera. Sentiamo il servizio di Graziano Cano.
23: Interpreto Gavino, che è questo padre di famiglia che va a lavorare in Svizzera come tanti italiani facevano negli anni passati. Ha questo figlio di nome Luigi, lavora in Svizzera e torna in Sardegna col sogno di ricostruirsi una casa per starci con la sua famiglia.
24: Al dolore dall'aver lasciato la propria terra spesso si aggiungeva quello di dover rinunciare ai propri figli. In Svizzera, dove nel secondo dopoguerra emigrarono 2 milioni di italiani, compresi tantissimi sardi, era vietato ai lavoratori stagionali portare i figli, ma c'era chi sfidava il divieto. Così i bambini vivevano nascosti in casa, senza scuola, senza poter uscire, giocare o farsi sentire dai vicini. Una storia dimenticata sulla quale ruota il film in fase di realizzazione in questi giorni a Giave, con un paese diventato un grande asset.
25: Marta è una donna semplice che ama la vita familiare, ama suo marito, ama suo figlio, ama i suoi genitori. Ad un certo punto però il marito appunto si trasferisce in Svizzera per lavorare e cambia tutto.
24: 60 attori professionisti, 300 comparse, grande fermento tra le attività del paese.
26: Ho subito percepito che questo evento poteva essere un valore aggiunto per il nostro territorio, appunto
1: appunto perché coinvolgere tante persone, soprattutto i nostri concittadini, è stato un qualcosa di positivo anche per le attività.
2: Sono contenta che questa produzione abbia dato al nostro paese innanzitutto un grande risalto e poi anche un fattore economico, perché comunque sia le produzioni cinematografiche oggi creano tanto lavoro, fanno girare l'economia. Ecco. Gira!
0: Nei giorni scorsi l'editorialista del Corriere Massimo Franco, in dialogo con il vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura, la pontificia facoltà teologica della Sardegna a Cagliari, al centro dell'attenzione le due America di Leone XIV e Donald Trump. Sentiamo l'intervista.
3: L'America di Trump e l'America di Leone XIV sono due Americhe profondamente diverse, due punti di vista molto diversi.
4: Sì, sono punti di vista molto diversi, anche se non vanno contrapposte, perché secondo me è più Trump che tenta questa operazione. In realtà Leone XIV si limita a rappresentare un'America diversa che non si oppone a Trump, ma va oltre questa amministrazione, propone dei valori che sono più profondi, più duraturi e in qualche modo cerca di aiutare l'America a ritrovare se stessa.
3: Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto caro a Papa Leone XIV.
4: Sì, molto caro a Papa Leone XIV, ma caro anche in modo critico, tant'è vero che ho raccontato questo episodio che lui ha riferito a Madrid, che aveva chiesto all'intelligenza artificiale che cosa avrebbe dovuto dire da Papa. E l'intelligenza artificiale ha rivelato Leone XIV ha sbagliato Papa pensando ancora che ci fosse Papa Francesco. Mi sembra una lezione sui limiti dell'intelligenza artificiale.
0: E ora andiamo a Oristano, più spazio per i De Orsi. Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al regolamento, consentite nuove metrature e ulteriori spazi aggiuntivi nel periodo estivo. Sentiamo Marco Lai.
5: A Oristano la battaglia sui Deor conosce un nuovo capitolo. Il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha varato le modifiche al regolamento approvato lo scorso settembre, rispetto al quale erano emerse nuove necessità.
18: Dalla sua prima applicazione, avvenuta appunto a partire dal mese di aprile, sono nate delle esigenze portate avanti sia dagli esercenti che dai cittadini che appunto volevano avere a disposizione maggiori metrature.
5: Fatte salve le esigenze di sicurezza e transito, le novità riguardano la metratura. Viene anche incentivato il decoro attraverso il posizionamento di fioriere.
18: Rispetto al primo regolamento c'è sempre una proporzione tra la metratura interna del locale e la metratura concedibile esterna, con però la possibilità per i locali di grandi dimensioni di ottenere fino a un massimo di 40 metri quadri per tutto l'anno, mentre il precedente testo approvato a settembre prevedeva un massimo di 30 metri quadri.
5: La vera novità pensata per sostenere l'economia locale consiste nell'incremento stagionale della metratura concedibile durante il periodo di maggiore fruizione degli spazi esterni.
18: Ci sarà la possibilità di ottenere proprio nel periodo primavera-estate, quindi dal 1 aprile al 31 ottobre, maggiori metrature fino a un massimo di 50 metri quadri.
5: In aula non sono mancate le tensioni, l'opposizione ha parlato di modifiche che vanno a vantaggio di pochi.
18: La richiesta è pervenuta da 34 operatori, portata avanti anche poi dalle associazioni di categoria con le quali ci siamo confrontate, ma soprattutto anche dai cittadini.
0: Tra vino, tradizioni e archeologia, a Nurri nasce una manifestazione che celebra il territorio e il valore della comunità. Sentiamo Fausto Ru.
26: La prima edizione di Nurri, paese di vino, è stata un successo. Tanta gente per un evento nato per valorizzare il vino del territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.
27: I vitigni crescono forti nelle nostre colline e quindi vogliamo esportare in tutto il mondo questa vocazione del territorio.
28: Questo evento è stato molto importante per il territorio, non solo per Nurri ma per tutto il circondario. Infatti abbiamo coinvolto il Sarcidano e la Barbagia di Seulo.
26: La manifestazione ha riunito circa 20 produttori locali, protagonisti di un percorso di degustazione che ha raccontato attraverso ogni calice la storia e la tradizione vitivinicola del territorio.
29: Questa manifestazione serve a coinvolgere i produttori artigianali, gli amatori, ma anche i potenziali produttori di una dimensione commerciale.
26: Nurri, paese di vino, è stato un omaggio alla terra, alle sue tradizioni, alle persone che ogni giorno le custodiscono.
30: Quale migliore occasione per creare sviluppo e creare prospettive nuove anche per ripopolare dei territori che purtroppo oggi soffrono di uno spopolamento che va necessariamente fermato.
0: E in chiusura c'è lo sport, il volley negli anni 90, l'Olimpia Sant'Antioco, facciamo un po' di amarcorda, arrivò fino alla Serie A1 compiendo un'impresa straordinaria. A distanza di oltre 30 anni quei protagonisti si sono ritrovati per una reunion. Sentiamo Valentina Orciu.
6: Ci sono vittorie che durano una stagione, destinate a finire negli almanacchi, e poi ce ne sono altre che resistono al tempo, custodite nei ricordi di un'intera comunità. Negli anni 90 Sant'Antioco riuscì nell'impresa di portare il nome di una piccola isola ai vertici della pallavolo italiana. Era il campionato 1993-94 e l'Olimpia conquistò una storica promozione in Serie A1, scrivendo una delle pagine più belle dello sport sardo.
7: Ogni volta che entro qui rimango un po' anche emozionato, perché sono stati momenti bellissimi della nostra vita professionista e personale.
6: Oltre 30 anni di distanza, quel gruppo, insieme ai protagonisti di una stagione indimenticabile, si è ritrovato al Pala Giacomo Cabras, ex giocatori, dirigenti e tifosi di nuovo insieme.
8: Una emozione incredibile, già nel primo momento che stavo per atterrare del finestrino, del piccolo finestrino dell'aereo, già c'era un po' di emozione per noi, almeno per me. È un'opportunità di ritrovare e vivere di quei momenti.
9: In 32 anni abbiamo celebrato altre cose, come ad esempio un funerale, una cosa funesta, e non c'è stata mai occasione per poterci ritrovare veramente tutti, quindi perché non farlo?
0: E con questo servizio si chiude questa edizione della sera del TG di Videolina. Buon proseguimento a tutti voi, noi ci ritroviamo per l'edizione della notte. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia.

0: rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sara Diolina. I Sonus de sa terra nostra.
2: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
18: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
19: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mama Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche in proprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album, Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Noti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non Potto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attittu, ricco di pathos, in cui la madre piange il figlio ucciso.

partu pra sempre. Non bas più latte né abba e né binu. Ma sambene fele, ai vizu meu, vizu meu. Abba, chi è non sa da salvare, fogu non basta sabba de su mare. I su zambene già mori soro, ai vizu meu. Sambene meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia, abba, sambene meu, vizu meu. Mori soro i su trigu, su zambene che

0: cane meu, oi fizu meu.
1: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
2: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordaset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.
2: Ma la

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas Cosas Bellas de Sugoro.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Rules in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Maci.

0: La notte del TG di Vidolina, subito partiamo dai titoli del nostro sommario. Riprendono a soffiare da Haiti i venti di rivolta contro la speculazione energetica, a monte un tour sull'urlo dei comitati, difendiamo la Sardegna dallo sfregio ambientale. Nostro incendio all'interno dell'ecocentro di Dolianova, distrutti diversi cassonetti e cumuli di rifiuti, paura per gli impianti, ma fiamme circoscritte, si indaga per risalire alle cause del rogo. Ultima domenica di giugno, torrido, clima rovente e allerta fino a domani sera per alte temperature, picchi previsti anche oltre 40 gradi, solo ai primi di luglio una tregua. Addio a palla, è morta la cagnetta, simbolo della resistenza, vittima di inaudite crudeltà, fu salvata 10 anni fa a Oristano, la sua storia ha commosso il mondo. E riparte da Ittiri la mobilitazione contro la speculazione energetica, le parole dei comitati e la nuova protesta a difesa dell'isola nel servizio, firmato da Giampaolo Cuccuro.
1: Questo è un luogo simbolo insieme a Sacargia, perché è inaccettabile che un insediamento industriale possa occupare degli avamposti naturali archeologici di questo pregio. Questo è solo il punto di partenza che vuole rappresentare tutto ciò che noi in Sardegna stiamo contrastando.
2: Ittiri, capoluogo della protesta, dove si sono ritrovati i comitati antieolici provenienti da tutta l'isola. Centinaia le persone che hanno partecipato alla giornata di protesta contro gli investimenti in programma sul territorio comunale. Si parla di torri alte più di 200 metri. I lavori per la costruzione dell'impianto ALAS sono già iniziati da tempo, prima gli interventi dei vari rappresentanti sul palco allestito davanti alla cittadella sportiva. Poi la marcia civica ha attraversato le vie della città, raggiungendo Piazza Mercato e poi facendo il percorso a ritroso.
1: Abbiamo aree di accelerazione in Sardegna per raggiungere l'obiettivo europeo e superarlo. Queste terre vengono oltraggiate da una fase di industrializzazione che non avrà fine, perché questa è solo la prima fase. Un insediamento industriale di questo tipo significa che quest'area verrà irreversibilmente compromessa.
3: Quello di Montunturzo è uno dei tantissimi casi di violenza coloniale che viene realizzata ai nostri danni. Da oggi rinasce una lotta che va avanti dal 2021, che non si è mai fermata. Questa battaglia deve essere vinta nell'interesse dei sardi e nell'interesse di chi verrà domani.
2: È un no secco e risoluto anche contro le piattaforme offshore che minacciano le coste sarde.
4: Dopo 3 anni e mezzo di studio, di lotte, di proposte, di osservazioni e 211.000 firme, tutta la classe politica regionale e nazionale ci deve ascoltare.
5: Non accettiamo queste prepotenze. Il popolo sardo rivuole la sua terra, la vuole libera e autodeterminata.
2: La manifestazione si è conclusa con il corteo di auto che ha attraversato il Monte Unturzu, considerato un santuario naturale, ora simbolo di una transizione energetica che fa molto discutere.
0: Fiamme dentro l'ecocentro, nel pomeriggio a Dolianova, distrutti diversi cassonetti e cumuli di rifiuti. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenute prima che potessero coinvolgere macchinari e l'impianto di via Mattei. Scattate subito le indagini per risalire alle cause dell'incendio. L'area è stata messa in sicurezza e poco fa, in nottata, è stata portata a termine la bonifica. E sino alle 18 di domani, allerta della Protezione Civile per le temperature elevate in Sardegna, a picchi oltre i 40 gradi. Sentiamo Luca Neri.
6: Per avere qualche grado in meno sarà necessario aspettare i primi di luglio, tra giovedì e venerdì. Anche in Sardegna l'allerta per le temperature elevate, che ha chiuso la settimana e apre la nuova con picchi tra i 40 e i 41 gradi. Giornate roventi, ma anche di notte non ci sarà tregua per l'isola, con comuni che vedono le minime avvicinarsi ai 30 gradi. A Stintino, infatti, una domenica dai 27 gradi in su, poco sotto Narcao, San Teodoro e Sardara, con minime intorno ai 25 gradi. I comuni più freschi sono Gavoi, Villanova Strisairi e Illorai, dove si sono toccati anche i 10-11 gradi, mentre il comune più alto della Sardegna, Fonni, non scende sotto i 20. Tra le città più grandi le minime di Sassari oscillano tra i 19 e i 21 gradi, poco più calda Cagliari. Ma ora l'attenzione è soprattutto per le temperature massime. La Protezione Civile fa sapere che le più alte si registrano sulla Piana di Ozieri, nel Medio Campidano, in Marmilla e sulla Piana di Ottana. L'inizio dell'ultima settimana di giugno sarà critico.
0: Una donna di 54 anni è morta, fra pochissimo parliamo di questo episodio, che è morta sul litorale fra Torre Grande e Santa Giusta. Però vi diamo una notizia a proposito delle condizioni nell'aeroporto di Elmas, dello scalo, con tutta una serie di voli che proprio in questi minuti stanno causando tutta una serie di disagi, ore di attesa appunto per i passeggeri in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Cagliari, voli in ritardo fino a 6 ore appunto, e forti disagi da Pisa, Milano e soprattutto Londra. Sarebbe dovuto atterrare poco dopo le 21, un aereo invece è previsto l'arrivo dopo le 3 della notte. Sarebbero gli effetti di una serie di problemi tecnici in altri scali, appunto con forti disagi e conseguenze anche sullo scalo di Elmas. E ora la notizia di una donna di 52 anni che è morta questa mattina in un tratto, dicevamo, del litorale fra Torre Grande e Santa Giusta, poco lontano dalla foce del Tirso. Ha avuto malore in spiaggia e per lei non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, i tentativi di rianimarla sono stati vani. È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero Areus, che però non è servito. La tragedia è avvenuta intorno alle 9 del mattino, in un orario in cui le temperature non erano ancora elevate. Stop ai medici gettonisti nel pronto soccorso sardi a fine mese. Dal 1 luglio la regione dovrà coprire i turni con concorsi e incarichi diretti. Mario Tasca.
7: Per la Sardegna la scadenza del 30 giugno è un passaggio obbligato. La normativa nazionale impone il superamento dei contratti con le società esterne dei medici gettonisti e non consente altre proroghe. Dal 1 luglio la regione dovrà sostituire quel sistema con concorsi, albo regionale, incarichi diretti e prestazioni aggiuntive. Un cambio che dovrà compensare un sistema molto oneroso. Secondo il monitoraggio ANAC, il ricorso ai gettonisti nel biennio 2024-2025 è costato alla Sardegna quasi 329 milioni di euro, ossia più di Lombardia e Piemonte. Le alternative ci sono, ma ora devono diventare turni di lavoro reali. Il concorso Ares per 44 medici di emergenza urgenza, bandito a novembre e chiuso a marzo, ha visto 49 candidati ammessi alle prove, ma i vincitori utilizzabili da subito sono solo 7 specialisti. Poi c'è l'albo unico regionale, l'elenco aperto dei medici disponibili a coprire turni in libera professione nei pronto soccorso. Alla prima scadenza del 22 giugno sono arrivate 79 domande, di cui 10 specialisti, 25 specializzandi, 42 laureati e 2 medici in pensione. In questo canale possono entrare anche alcuni professionisti finora impiegati come gettonisti, ma senza più l'intermediazione delle società. La vera prova sarà nel pronto soccorso periferici, con le ferie estive, le notti e i codici minori. Il rischio non è solo la chiusura dei servizi, ma una rete più rigida, con meno margini, più attese e maggiore pressione sui medici strutturati.
0: Era diventata simbolo di rinascita dopo una storia di inaudita crudeltà. È morta Palla, la cagnolina salvata 10 anni fa dalla veterinaria Monica Pais. La sua vicenda ha ispirato migliaia di persone. Sentiamo il servizio di Luca Pitta.
8: Con un lungo post sui social, la veterinaria Monica Pais ha dato stamattina l'ultimo saluto a Palla. La pitbull meticcia è diventata simbolo di rinascita per migliaia di animali abbandonati. Era il gennaio del 2016 quando arrivò alla clinica Due Mari di Oristano. Un laccio di nylon stretto al collo da cucciola le aveva deformato la testa fino a renderla irriconoscibile, impedendole persino di bere e mangiare. Monica Pais e il marito Paolo Briguglio la salvarono e la adottarono.
9: Un po' straniante, no? Questa tenerezza, questa marea di persone che scrivono cose bellissime, prive di retorica, prive di messaggini, prive di banalità, una cosa meravigliosa. Lei è stata veramente, ha colpito e cambiato moltissime persone.
8: Le foto di Palla hanno fatto il giro del mondo, generando un'ondata di solidarietà che ha dato vita alla Onlus Effetto Palla, oggi attiva in tutta Italia e all'estero nel recupero degli animali più fragili, un'eredità concreta che Palla lascia a tutti loro.
9: L'effetto Palla chiaramente continuerà.
0: E ora il Pride Sardegna 2026 e i bilanci. Sentiamo il servizio firmato da Maurizio Landi.
10: La grande festa arcobaleno si è chiusa in tarda serata con la conclusione della lunga sfilata di carri e simpatizzanti per le vie del centro di Cagliari. Forse non erano i 40.000 annunciati, ma l'annuale appuntamento contro le discriminazioni alla fine è comunque trascinato per le vie del capoluogo migliaia e migliaia di manifestanti. E il messaggio ha attraversato la città, portando con sé quella forza del disordine, il motto dell'edizione 2026 del Sardegna Pride, che ha raccolto la simpatia e l'adesione di moltissime persone, compresa quella del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che invita a non mollare la presa.
11: Bisogna abbassare mai la guardia, bisogna sempre essere presenti per difendere i diritti e contro le discriminazioni di ogni genere. E bene ha fatto Cagliari, la Sardegna, in questa straordinaria giornata, dove non vediamo soltanto i ragazzi e le ragazze, ma vediamo intere famiglie con i bellissimi colori dell'arcobaleno e che rappresentano soltanto pace, amore e voglia di volersi bene. Questa è la parola che deve partire da questa piazza.
10: Spesso in molti sono costretti a nascondersi, a queste persone l'invito a farsi avanti, a farsi sostenere dalla grande e solidale rete che ruota intorno a Sardegna Pride.
12: E chi si nasconde vuol dire che ha i motivi per farlo. Noi abbiamo una rete di supporto che non soltanto l'associazione ARC, ma penso al MOS e tutte le altre associazioni che fanno parte del coordinamento, che hanno spazi di ascolto e accoglienza, e ci sono anche tante realtà, l'ordine degli psicologi e delle psicologhe, assistenti sociali. Esiste una rete che si sta muovendo per l'inclusione. Venite a trovarci.
0: L'Unione Sarda domani in edicola. Diamo uno spazio alle anticipazioni con Michele Ruffi.
13: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, l'assalto eolico a Ittiri. Abbiamo seguito la manifestazione per dire no alle speculazioni. Poi la sanità, con il nodo dei medici a gettone che si fermeranno tra qualche giorno, con il rischio di mandare in tilt l'assistenza nei pronto soccorso dell'isola in un momento cruciale. A Cagliari invece raccontiamo quello che sta succedendo nella laguna di Santa Gilla, dove il caldo e la salinità dell'acqua stanno riducendo la produzione di cozze. Negli spettacoli, la giornata conclusiva del Festival Filming Italy, e infine nello sport, oltre ai mondiali ovviamente, ci occupiamo del mercato del Cagliari. Piace Ramani, che è un attaccante dello Sparta Praga. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola sull'app L'Unione Digital.
0: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco con gli altri servizi di questa edizione della notte.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: E ora la nostra rubrica Cost to Cost sulle spiagge e i servizi in Sardegna. Andiamo a Castelsardo con Cristian Sangoni.
15: All'ingresso del borgo di Castelsardo, tra scogli e a pochi passi da negozi, bar e servizi, si trova la spiaggia della Marina. Con la sua sabbia dorata e l'acqua turchese, questa piccola spiaggia è una vera e propria gemma incastonata nel cuore della cittadina, il luogo ideale per concedersi una pausa rinfrescante tra una visita e l'altra al centro storico, facilmente raggiungibile a piedi.
16: Troverete il servizio anche per il noleggio dei lettini ed ombrelloni. Siamo aperti dalla mattina fino alla sera, facciamo servizio di colazione, di pranzo, con anche antipastini e primi piatti di mare.
17: E vengo da Reggio Emilia, siamo qui in visita sulla Sardegna e abbiamo stamattina visitato il borgo qui di Castelsardo. Poi ci apprestiamo a fare un bagno qui alla Marina. Molto bello il posto, merita. Siamo scesi proprio perché dall'alto del castello abbiamo visto questo scorcio.
18: Sono di Portogallo.
15: Mi piace molto la spiaggia, il sole, il mare, insomma mi piace tantissimo Castelsardo, così come il cibo, le persone. Mi piace veramente tanto stare qua. Un arenile ben attrezzato e accessibile a tutti.
19: E la spiaggia sì, è bellissima, perché questo è un salottino per noi.
20: Perché è un paradiso qua. Tutta circondata dagli alberghi e il mare meraviglioso, stupendo.
21: Vieno dal Brasile e cosa che mi piace in più è l'acqua. Acqua azzurro e la gente. E questo che mi piace di qua. il sole tutti i giorni.
1: Io sono dalla Germania, di regione di Stoccarda, e siamo qui in vacanza e abbiamo scelto Castelsardo come città perché è proprio carina, l'acqua bellissima e ci troviamo benissimo.
0: E a Giave, che è diventata un set, si gira un film internazionale sul tema dell'emigrazione in Svizzera, ma soprattutto sui bambini cosiddetti nascosti che dovevano restare invisibili per consentire ai genitori di lavorare. Sentiamo Graziano Cano.
18: Interpreto Gavino, che è questo padre di famiglia che va a lavorare in Svizzera come tanti italiani facevano negli anni passati. Ha questo figlio di nome Luigi. Lavora in Svizzera e torna in Sardegna col sogno di costruirsi una casa per starci con la sua famiglia.
22: Al dolore dall'aver lasciato la propria terra spesso si aggiungeva quello di dover rinunciare ai propri figli. In Svizzera, dove nel secondo dopoguerra emigrarono 2 milioni di italiani, compresi tantissimi sardi, era vietato ai lavoratori stagionali portare i figli, ma c'era chi sfidava il divieto. Così i bambini vivevano nascosti in casa, senza scuola, senza poter uscire a giocare o farsi sentire dai vicini. Una storia dimenticata sulla quale ruota il film in fase di realizzazione in questi giorni a Giave, con un paese diventato un grande asset.
23: Marta è una donna semplice che ama la vita familiare, ama suo marito, ama suo figlio, ama i suoi genitori. Ad un certo punto però il marito appunto si trasferisce in Svizzera per lavorare e cambia tutto.
22: 60 attori professionisti, 300 comparse, grande fermento tra le attività del paese.
24: Ho subito percepito che questo evento poteva essere un valore aggiunto per il nostro territorio, appunto perché coinvolgere tante persone, soprattutto i nostri concittadini, è stato un qualcosa di positivo anche per le attività.
23: Sono contenta che questa produzione abbia dato al nostro paese innanzitutto un grande risalto e poi anche un fattore economico, perché comunque sia le produzioni cinematografiche oggi creano tanto lavoro, fanno girare l'economia. Ecco. Gira!
0: L'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco in dialogo con il vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura, la pontificia facoltà teologica della Sardegna a Cagliari. Al centro dell'attenzione le due Americhe di Leone XIV e Donald Trump. L'intervista di Massimiliano Reis.
25: L'America di Trump e l'America di Leone XIV sono due Americhe profondamente diverse, due punti di vista molto diversi.
26: Sì, sono punti di vista molto diversi, anche se non vanno contrapposte, perché secondo me è più Trump che tenta questa operazione. In realtà Leone XIV si limita a rappresentare un'America diversa che non si oppone a Trump, ma va oltre questa amministrazione, propone dei valori che sono più profondi, più duraturi, e in qualche modo cerca di aiutare l'America a ritrovare se stessa.
25: Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto caro a Papa Leone XIV.
26: Sì, molto caro a Papa Leone XIV, ma caro anche in modo critico, tant'è vero che ho raccontato questo episodio che lui ha riferito a Madrid, che aveva chiesto all'intelligenza artificiale che cosa avrebbe dovuto dire da Papa, e l'intelligenza artificiale ha rivelato Leone XIV ha sbagliato Papa pensando ancora che ci fosse Papa Francesco. Mi sembra una lezione sui limiti dell'intelligenza artificiale.
0: Andiamo a Oristano, più spazio per i De Orsi. Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al regolamento, consentite nuove metrature e ulteriori spazi aggiuntivi nel periodo estivo. Sentiamo Marco Lai.
27: A Oristano la battaglia sui Deor conosce un nuovo capitolo. Il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha varato le modifiche al regolamento approvato lo scorso settembre, rispetto al quale erano emerse nuove necessità.
28: Dalla sua prima applicazione, avvenuta appunto a partire dal mese di aprile, sono nate delle esigenze portate avanti sia dagli esercenti che dai cittadini che appunto volevano avere a disposizione maggiori metrature.
27: Fatte salve le esigenze di sicurezza e transito, le novità riguardano la metratura. Viene anche incentivato il decoro attraverso il posizionamento di fioriere.
28: Rispetto al primo regolamento c'è sempre una proporzione tra la metratura interna del locale e la metratura concedibile esterna, con però la possibilità per i locali di grandi dimensioni di ottenere essere fino a un massimo di 40 metri quadri per tutto l'anno, mentre il precedente testo approvato a settembre prevedeva un massimo di 30 metri quadri.
27: La vera novità pensata per sostenere l'economia locale consiste nell'incremento stagionale della metratura concedibile durante il periodo di maggiore fruizione degli spazi esterni.
28: Ci sarà la possibilità di ottenere proprio nel periodo primavera-estate, quindi dal 1 aprile al 31 ottobre, maggiori metrature fino a un massimo di 50 metri quadri.
27: In aula non sono mancate le tensioni, l'opposizione ha parlato di modifiche che vanno a vantaggio di pochi.
28: La richiesta è pervenuta da 34 operatori, portata avanti anche poi dalle associazioni di categoria con le quali ci siamo confrontate, ma soprattutto anche dai cittadini.
0: Tra vino, tradizioni e archeologia a Nurri nasce una manifestazione che celebra il territorio e il valore della comunità. Sentiamo il servizio firmato da Fausto Ru.
2: La prima edizione di Nurri, paese di vino, è stata un successo. Tanta gente per un evento nato per valorizzare il vino del territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.
3: I vitigni crescono forti nelle nostre colline e quindi vogliamo esportare in tutto il mondo questa vocazione del territorio.
4: Questo evento è stato molto importante per il territorio, non solo per Nurri ma per tutto il circondario. Infatti abbiamo coinvolto il Sarcidano e la Barbagia di Seulo.
2: La manifestazione ha riunito circa 20 produttori locali, protagonisti di un percorso di degustazione che ha raccontato attraverso ogni calice la storia e la tradizione vitivinicola del territorio.
5: Questa manifestazione serve a coinvolgere i produttori artigianali, gli amatori, ma anche i potenziali produttori di una dimensione commerciale.
2: Nurri, paese di vino, è stato un omaggio alla terra, alle sue tradizioni, alle persone che ogni giorno le custodiscono.
6: Quale migliore occasione per creare sviluppo e creare prospettive nuove anche per ripopolare dei territori che purtroppo oggi soffrono di uno spopolamento che va necessariamente fermato.
0: E ora chiudiamo con lo sport, con il volley. Negli anni 90 l'Olimpia Sant'Antioco arrivò fino alla Serie A1 compiendo un'impresa straordinaria. Bene, a distanza di oltre 30 anni quei protagonisti si sono ritrovati per una grande reunion. Sentiamo Valentina Orgiu.
7: Ci sono vittorie che durano una stagione destinate a finire negli almanacchi e poi ce ne sono altre che resistono al tempo, custodite nei ricordi di un'intera comunità. Negli anni 90 Sant'Antioco riuscì nell'impresa di portare il nome di una piccola isola ai vertici della pallavolo italiana. Era il campionato 1993-94 e l'Olimpia conquistò una storica promozione in Serie A1, scrivendo una delle pagine più belle dello sport sardo.
8: Ogni volta che entro qui rimango un po' anche emozionato, perché sono stati momenti bellissimi della nostra vita professionista e personale.
7: Oltre 30 anni di distanza, quel gruppo, insieme ai protagonisti di una stagione indimenticabile, si è ritrovato al Pala Giacomo Cabras, ex giocatori, dirigenti e tifosi di nuovo insieme.
9: Una emozione incredibile, già nel primo momento che stavo per atterrare dello finestrino, del piccolo finestrino dell'aereo, già c'era un po' di emozione per noi, per me, almeno per me, è un'opportunità di

0: delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Andando bene, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifa.

0: Con Domo Mea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
0: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domo Mea, solo da Cifada.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Più che una sfida fra tecnologie serve una strategia integrata. Le dichiarazioni a Cagliari del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin sul possibile ruolo del nucleare di terza generazione nel paese riaccendono il dibattito anche in Sardegna. Per Alessandra Fanni, ordinaria di elettrotecnica dell'Università di Cagliari, ricercatrice impegnata da oltre 30 anni nella fusione nucleare, le centrali di terza generazione ancora a fissione risolvono solo alcuni problemi di sicurezza, ma non quelli legati alle scorie.
1: Non modificano il principio fisico della produzione di energia rispetto agli impianti precedenti, la differenza è principalmente progettuale ingegneristica, cioè si stanno costruendo per aumentare i margini di sicurezza, migliorare l'affidabilità operativa, quindi rendere gli impianti più robusti rispetto a condizioni anomale.
0: La transizione energetica non può prescindere da una grande rete europea intelligente.
1: Il discorso dell'Europa deve essere rendiamoci autonomi, autosufficienti dal punto di vista energetico. Quindi sfruttiamo tutto quello che l'Europa ha, l'idroelettrico, il geotermico, l'energia nucleare, le rinnovabili in un sistema interconnesso, quindi con un rafforzamento delle reti e con un occhio all'efficientamento energetico, quindi al risparmio.
0: La vera energia del futuro è la fusione nucleare, anche se non ancora pronta per un utilizzo industriale. L'Università di Cagliari è protagonista nella ricerca internazionale.
1: I progressi scientifici nella fusione sono stati reali, significativi. La fissione produce energia dividendo nuclei pesanti, mentre la fusione cerca di ottenere energia unendo nuclei leggeri, cioè riproduce in queste macchine sperimentali la reazione che alimenta le stelle, il sole. Quindi temperature elevatissime, problemi tecnologici molto sfidanti, perché abbiamo il contenimento del plasma che avviene attraverso campi elettromagnetici, bobine che vengono attraversate da correnti elevatissime, che devono essere però tenute a temperature vicine allo zero assoluto, e dentro la camera vuota abbiamo centinaia di miliardi di gradi. Il potenziale di lungo periodo rimane interessantissimo. Quando si raggiungerà non avremo il problema delle scorie, non avremo il problema delle reazioni a catena, degli incidenti, e la macchina a fusione spegne un interruttore e si spegne, cosa che invece nella fissione non c'è. L'accelerazione dipende da quanto ci si crede, da quanto ci si investe.

0: de sa terra nostra.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Spettacolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: dire.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.